0: en Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Son las 3:32 minutos.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare.
1: Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:32 minutos.
2: Son las 4:32 minutos. Radio

facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:31 minutos.
2: Son las 5:31 minutos.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:34 minutos.
2: Sono le 6:34 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. Gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco stabilito con l'Iran l'8 aprile, a dichiararlo un portavoce delle forze armate di Teheran, secondo cui gli USA hanno preso di mira una petroliera iraniana in movimento dalle acque costiere iraniane, oltre a un'altra nave in ingresso nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato: gli attacchi sono stati soltanto un buffetto. E Trump lancia anche un ultimatum all'Unione Europea sui dazi. Se Bruxelles non rispetterà l'accordo stipulato nel 2025 con gli Stati Uniti entro il 4 luglio, le tariffe aumenteranno in maniera vertiginosa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con grande attenzione il focolaio di antivirus che si è sviluppato su una nave da crociera in viaggio nell'Atlantico, che ha causato finora 3 decessi e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'organizzazione. Ulteriori infezioni sono possibili, hanno avvertito gli esperti, ma il rischio complessivo per la popolazione generale resta basso. Il tennis: Jannik Sinner debutterà agli internazionali BNL d'Italia sabato contro l'austriaco Hofner. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Per ora è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, con la mente modellata da idee innovative, il vostro impulso a migliorare ogni situazione risulterà molto forte. Attenti però alla fretta nell'agire e nel lavoro. Ascoltare consigli preziosi potrebbe rivelarsi più che utile. Toro, è il momento di consolidare le vostre risorse e mantenere la calma, anche quando le situazioni sembrano instabili. In amore apprezzate le semplici gioie quotidiane, mentre una conversazione con un amico di lunga data potrebbe aprire nuovi orizzonti. Gemelli, nel lavoro potreste avere l'opportunità di collaborare con menti affini. In amore, il dialogo sarà fondamentale per superare piccoli contrattempi. Cancro, giorno di introspezione e attenzione ai dettagli nascosti. La vostra intuizione si dimostra una guida affidabile, soprattutto nelle questioni di cuore. Nel lavoro fate meglio affidandovi alla vostra sensibilità. Leone, in ambito professionale la determinazione porterà frutti inattesi, mentre in amore l'apertura e l'autenticità vi permetteranno di risplendere sinceramente. Vergine, è tempo di mettere ordine nelle priorità non solo lavorative. Una conversazione riflessiva in famiglia potrebbe alterare le prospettive. Ponete attenzione a trovare l'equilibrio tra logica e sentimento in amore. Bilancia, il vostro desiderio di armonia si rifletterà oggi sia nelle relazioni personali che nel dinamismo lavorativo. È un giorno ideale per dedicarsi all'arte o esplorare nuove idee. In amore, la serenità si raggiunge attraverso la comprensione reciproca. Scorpione, una vena di ottimismo sarà presente nelle vostre interazioni. In amore e in ambito lavorativo una visione positiva farà la differenza. Pianificate una fuga per ricaricare le energie. Sagittario, dedizione e pazienza saranno i vostri migliori compagni durante la giornata di oggi. I vostri sforzi nel lavoro inizieranno a dare frutti riconosciuti. In amore, l'equilibrio richiede impegno e generosità emotiva. Capricorno, in ambito professionale potete aspettarvi i progressi inaspettati, specialmente grazie alla vostra abilità di pensare fuori dagli schemi. In amore un incontro stimolante potrebbe svelare nuovi aspetti di voi. Acquario, la creatività vi avvolge come un'acqua fresca in un caldo giorno d'estate. È un ottimo momento per dedicarsi a progetti artistici o creativi. In amore seguite il flusso, ma non sacrificate la vostra necessità di stabilità. Pesci, in questa giornata inizierete dei negoziati economici che si prospettano a voi favorevoli. Dedicatevi con impegno a sviluppare le vostre competenze e le vostre ragioni colpiranno i vostri interlocutori. Oggi vi saluto con le parole del Dalai Lama. Ci sono due giorni all'anno in cui non si può fare niente. Uno si chiama ieri e l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: In Radio Kalima suena Bresh, introvabile.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: E il weekend è già nell'aria qui al Comedy Radio Show. Ben ritrovati, ciao a tutti, buon venerdì. Ciao Alo.
1: Ciao Ale.
0: Tu già sei con la testa all'aperitivo, alle cose tue. Rimani concentrato oggi, mi
1: it's
0: raccomando.
1: It's my life, and it's now or never.
0: Alleluia.
1: Sì, otto canzoni insieme, un medley, un mashup.
0: Vero, ho fatto It's My Life.
1: It's My Life, alleluia. It's Raining Men. Bello però, ti posso dire It's My Life, alleluia.
0: Sì, bello.
1: It's My Life, alleluia.
0: Va bene, possiamo andare, possiamo cominciare.
1: Io chiuderei la puntata. Mandate solo musica, sì oggi.
0: Allora, tra l'altro oggi abbiamo il caso umano della settimana.
1: Sì, come no, oggi
0: che
1: abbiamo
0: essere io, tranquillo.
1: Ma tu ogni tanto, tipo quello che fa le canzoni le inventa. No, in questo caso abbiamo la persona che dice arrivo tra 5 minuti.
0: E quello sei tu.
1: E quello sono io, io scrivo sto arrivando. Anzi, sai cosa scrivo io?
0: Sì, perché dici 5 minuti ti dai da solo.
1: No, infatti, io invece scrivo arrivo con tante O,
0: come a far credere che tu stia correndo.
1: E invece quelle O rappresentano la fretta di io che mi sbrigo a uscire di casa.
0: Non è vero, tu quando mi scrivi arrivo sei al bar qua sotto a prendere il caffè.
1: Ma magari Ale, ma magari, sono appena uscito di casa.
0: Bene, ora si spiega tutto.
1: Bene.
0: Quindi poi andiamo avanti con abbiamo oggi un bel...
1: Strano ma vero,
0: guarda, ti giuro, io veramente, sembra strano ma è vero.
1: È quello, è così.
0: Sì, però a volte veramente non ci credo, ho paura che siano delle fake news. Poi vado, io faccio tutto il lavoro redazionale, vado a cercare, mi documento. Tutto vero, concorso per imitatori di gabbiani.
1: Ah!
0: Cioè, ti rendi conto?
1: Che si mettono...
0: Esatto, come fa il gabbiano?
1: Sì, più o meno.
0: Sto male. Va bene, lo andremo a approfondire tra poco.
1: Sì.
0: E poi hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Il nome completo di Pablo Picasso. Cioè addirittura. Una rubrica ci dedichiamo oggi. Perché ovviamente non è tanto... Ma tu lo sai come si chiama Pablo Picasso?
1: Avrei detto Pablo.
0: Ha un nome più lungo di Albus Silente, per intenderci. Con i relativi commenti ovviamente sotto di gente che
1: Questo mi piace molto, non lo sapevo.
0: Tra poco al Comedy Radio Show.
2: Radio Cal-

0: Ci siamo, sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Andiamo, via.
1: La persona che dice arrivo tra 5 minuti e poi non arriva mai è il caso umano della settimana. E vediamo un po' le fasi della sua vita, di questa persona, come agisce. Fase 1, l'annuncio ottimistico. Arrivo tra 5 minuti.
0: Aperta e chiusa parentesi, lo sta parlando di se stesso.
1: Infatti, oggi è autobiografico. Arrivo tra 5 minuti viene detto con sicurezza, detto con convinzione, detto mentre è ancora in pigiama. O nel mio caso mentre sto uscendo, dai.
0: Meglio, meglio.
1: Meglio, un pochino meglio. Fase 2, la realtà oggettiva. La persona che dice arrivo tra 5 minuti non sta arrivando, non si sta preparando, non ha nemmeno iniziato a pensare di prepararsi. È ancora nella fase, scrollo un attimo e poi mi muovo.
0: Mamma mia.
1: Fase 3, la matematica del ritardo. I suoi 5 minuti equivalgono a 12 minuti reali se è motivato, 25 minuti se deve vestirsi, 40 minuti se deve trovare le chiavi, 1 ora e 10 se stavo finendo una cosa.
0: Vabbè, lì ti dai un range di esatto.
1: Non esiste, ma non lo aspetti più. Fase 4, la comunicazione tossica. Tu scrivi, ma dove sei? Risposta, quasi lì. Che significa, sto ancora cercando le scarpe. Fase 5, l'accettazione. A un certo punto capisci che non arriverà mai in 5 minuti e fai pace con l'universo. Ti siedi, respiri e ti chiedi perché continui a crederli. La conclusione scientifica. La persona del 5 minuti vive in un fuso orario tutto suo, un luogo dove il tempo è un concetto astratto e la puntualità un'opinione. Noi quindi non giudichiamo qui il caso umano della settimana, lo aspettiamo, anche se lui dice che arriva tra 5 minuti.

0: umano della settimana, colui che dice arrivo tra 5 minuti e non arriva mai, devo dire che mi ha fatto riflettere su due aspetti importanti. Io non sopporto i ritardatari, però in realtà l'invidio. L'invidio, perché il ritardatario in realtà è un illuminato, nel senso che c'è gente che dice no, non ha rispetto, no. Sì, vero, ma in realtà io invidio la loro cioè io ho sensi di colpa per qualsiasi cosa, cioè non lo so, ho sensi di colpa per la guerra fredda, non c'entro niente, non ero neanche nata.
1: Pensa.
0: Quindi io proprio non arrivo in ritardo, non tanto perché io sia una persona corretta, sì lo sono, molto educata, ma proprio perché mi si mangia il senso di colpa, se no, cioè mi preoccupo troppo del far aspettare l'altro.
1: Comunque
0: ma
1: è una cosa rispettosa.
0: Sì,
1: però,
0: un po' di leggerezza sti cazzi.
1: Sì, però se io ti do appuntamento alle 21 per cena, se arrivi alle 22:12.
0: No, certo. Però io ci invidio quella, perché quella tranquillità si rispecchia poi anche in tante altre cose.
1: Quello è vero.
0: Io sono super iper organizzata, ma in realtà non è che perché io sia, perché proprio mi mangia l'ansia. E invece
1: no, in quel caso è vero, io sono poco ansioso, ma dovrei essere più rispettoso
0: di chi
1: aspetta.
0: Poi, secondo aspetto, non me lo ricordo più su cui avevo riflettuto, quindi
1: però questo era bello ciccioso.
0: Andiamo
1: quindi
0: ai messaggi.
1: Andiamo da Valentina. Ciao Vale. Il mio migliore amico dice sempre arrivo tra 5 minuti. Una volta l'ho cronometrato, è arrivato dopo 47 minuti. Io ormai quando lo sento lo traduco automaticamente in ci vediamo quando ci vediamo. Potrebbe dire così un ritardatario,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Essere consapevole e dire ci vediamo quando arrivo.
0: Sì, oppure fate come faccio io con Alo, che do sempre ad Alo mezz'ora prima,
1: sì,
0: l'appuntamento.
1: Vero.
0: Oramai lo sa e quindi arriva comunque quando gli
1: e
0: pare.
1: E fai bene.
0: Andiamo avanti.
1: Stefano, la mia ragazza mi ha scritto 5 minuti e scendo. Ho fatto in tempo a parcheggiare, fare un giro dell'isolato, ascoltare due canzoni e rivalutare la mia vita. Quando è scesa mi ha detto pure ma perché sei in anticipo? Lì non vi siete messi d'accordo, caro Stefano.
0: Mi è venuto in mente il secondo aspetto a cui ho pensato.
1: Quando,
0: sarebbe da fare. Chi è che ha il coraggio di farlo lo faccia e ci scriva.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Solo las 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. La guerra USA-Iran, il cessate il fuoco resta in vigore, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente USA. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Sul fronte della guerra in Ucraina, Mosca afferma di aver intercettato oltre 260 droni ucraini nella notte. Entrata in vigore la tregua annunciata dalla Russia nell'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno e se si vuole continuare a dialogare bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace. Questo è il messaggio del Vaticano sull'incontro tra Leone e Rubio. Oggi il primo anniversario del pontificato di Prevost che sarà a Napoli. Mentre il segretario di Stato americano Rubio incontrerà la Premier Meloni. La cronaca, la procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione per Alberto Stasi. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Il calcio in chiusura, Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Pronto il rinnovo intanto fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. E con questo è tutto, a più tardi.

0: proseguiamo con le assurdità in questo venerdì insieme qui al Comedy Radio Show. Tra poco, per il capitolo appunto strano ma vero, parleremo di un concorso per imitatori di gabbiani.
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: ¿Te apetece una pizza de verdad? De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia. Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828 1261 70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602 55 22 14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che conquista Gran Canaria.
3: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
4: Hai un languorino, cara?
3: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
4: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
3: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928 0572 203, anche WhatsApp.
6: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

0: Mi aspetto da te, caro Alo, un po' di ambience, per favore. Eccoci qua alla rubrica Strano ma Vero, non è Quark, ma è il concorso di imitatori di gabbiani, così come avete potuto ovviamente ascoltare dall'imitazione del nostro Alo. Allora, esiste questo concorso, non me lo sono inventato, è un evento molto sentito, tra l'altro, chiamato Campionato Europeo di imitazione del gabbiano, Europees Championship Mugenschauen.
1: Non credo sia inglese, credo sia
0: Mewen Schrewen, sì, insomma, vabbè, non si può dire, ma non si può.
1: Vabbè, gabbiani, insomma.
0: Sì. No,
1: Campionato Europeo di imitazione dei gabbiani.
0: Adesso
1: sì,
0: sono troppo curiosa e andiamo in diretta su Google
1: Translate,
0: traduttore,
1: sì,
0: e andiamo a vedere. Nel frattempo puoi fare, se vuoi, il verso del gabbiano. Così, per intrattenerci.
1: Io potrei arrivare su magari tra i primi cinque.
0: Sì.
1: Ho avuto il fiatone nel farlo.
0: Posso dire che comunque i gabbiani sono molto stronzi. Cioè,
1: sono cattivi.
0: Che cosa sarà?
1: Sono cattivi, sono
0: danese?
1: Cattivi.
0: Danese sarà. Che cosa sarà?
1: Cos'è? Te lo dice comunque.
0: Olandese.
1: Olandese.
0: Olandese, attenzione, olandese.
2: Europees Kampioenschap Meeuwschreeuwen.
0: Dai, non si può dire. Non
1: sì,
0: si può dire. Europees Kampioenschap. Kampioenschap Meeuwschreeuwen.
1: Ma noi siamo italiani, lo diciamo.
2: Europees Kampioenschap Meeuwschreeuwen.
0: Meeuwschreeuwen sono i gabbiani.
1: Penso di sì. Questa
0: vabbè,
1: è, è una lingua molto difficile,
0: vabbè,
1: il fiammingo.
0: Andiamo con la spiegazione.
1: Sì, sì.
0: Quindi si svolge annualmente nella città costiera di Depan in Belgio,
1: sì,
0: solitamente presso dei pub locali.
1: Sì.
0: E l'obiettivo della competizione è sicuramente ironico, ma anche un risvolto serio, perché insomma, si vuole migliorare l'immagine dei gabbiani, che spesso sono visti come creature fastidiose. Infatti, che ho detto io prima,
1: che sono cattivi.
0: Ho fatto subito gabbiano shaming. Ho detto che sono stronzi, no? Cattivi.
1: Beh, però sfondano
0: beh,
1: le buste.
0: Sono cattivi,
1: beh,
0: di solito.
1: Roma sfondano le buste
0: capitale,
1: dell'immondizia.
0: E anche in altre città.
1: Comunque, inquinano.
0: Niente, lo scopo è quello di promuovere la simpatia verso i gabbiani.
1: Sì.
0: Ci sono diverse categorie, cioè ci si può iscrivere tra singoli, adulti, giovani, colonie, addirittura gruppi da 2 a 5 persone, e i criteri di valutazione sono molto severi, perché c'è una giuria professionale che assegna i punti basandosi su 2 fattori. Sei pronto?
1: Sì.
0: Il suono,
1: eh beh, certo,
0: che vale 15 punti,
1: eh beh,
0: l'accuratezza quindi del grido, no? Del,
1: sì,
0: del
1: sì,
0: garrito,
1: sì.
0: Il comportamento, 5 punti. Quindi la capacità di imitare anche le movenze, l'atteggiamento tipico dell'uccello, e basta, questi sono alcuni dei criteri. Una curiosità è che nell'edizione del 2024-2025, quindi quella diciamo appena passata,
1: sì,
0: un bambino inglese di 10 anni, soprannominato Segul Boy, è diventato una celebrità virale vincendo nella sua categoria, quindi junior, dopo essere stato morso da un gabbiano per un sandwich al tonno. Quindi mi sono immaginata tipo Spider-Man.
1: Tipo Spider-Man, è diventato uomo gabbiano.
0: Gabbiano.
1: Seagull Boy. Bello.
0: Comunque
1: questo.
0: Nel 2025 un gruppo italiano chiamato i Gabbiani Partigiani,
1: pensa che roba,
0: ha vinto la medaglia d'oro nella sezione colonie cantando Bella Ciao nel linguaggio dei gabbiani.
1: Ma pensa che roba.
0: Posso dire che dopo questa veramente... Ah, tra l'altro la sesta edizione si è tenuta proprio poco tempo fa, il 26 aprile, attirando più di 70 partecipanti da 15 paesi diversi.
1: Io
0: avete
1: voglio farlo.
0: Tutti i dati per andare a spulciare sul web,
1: no,
0: e vedere per
1: dico,
0: credere.
1: Io mi iscrivo per il 2027.
0: Devi andare a Schauen
1: in Belgio.
3: Radio Kalima. Radio Kalima.

0: È venerdì 8 maggio 2026, la chiesa ricorda San Vittore il Moro. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova, invita a fare maggiore affidamento su ciò che già si conosce. Mentre oggi si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 140 anni fa, nel 1886, nella città americana di Atlanta, John Pemberton metteva in vendita l'essenza di preparazione della Coca-Cola che aveva ideato come rimedio per il mal di testa. Nel 1898 a Torino si inaugurava il primo campionato di calcio di Serie A. Il torneo, giocato da 4 squadre in un'unica giornata, veniva vinto dal Genoa. Nel 1945 Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annunciavano la fine della Seconda Guerra Mondiale dopo la resa incondizionata della Germania. E nel 1948 si teneva la prima riunione parlamentare della Repubblica Italiana. Presidente della Camera dei Deputati veniva eletto Giovanni Gronchi e alla presidenza del Senato era invece designato Ivanhoe Bonomi. Nel 1978 l'alpinista italiano Reinhold Messner diventava il primo a raggiungere la vetta del Monte Everest senza l'utilizzo di bombole di ossigeno. Nel 1982, durante le prove del Gran Premio del Belgio di Formula 1, moriva il pilota canadese Gilles Villeneuve dopo aver urtato la Ferrari di Jochen Mass. Nel 1999 la Around Alone di Vela veniva vinta da Giovanni Soldini, che chiudeva i 43.000 km della regata in 116 giorni. Nel 2004 volo sperimentale di successo per il prototipo della navetta spaziale europea Phoenix. Nel 2008 cerimonia del giuramento per il nuovo governo guidato da Silvio Berlusconi, il quarto della sua carriera politica. E l'anno scorso, nel 2025, il conclave Vaticano eleggeva Robert Francis Prevost, che assumeva il nome di Papa Leone XIV. Sono nati l'8 maggio, nel 1828 il fondatore della Croce Rossa Jean-Henri Dunant, nel 1906 il regista Roberto Rossellini, nel 1934 il telecronista Luigi Necco, nel 1940 il paroliere e conduttore TV Paolo Limiti e nel 1948 l'autore e cantante Mario Lavezzi e il regista Maurizio Nichetti. E poi il cestista Mike D'Antoni nel 1951, quindi oggi 75enne, il critico Vittorio Sgarbi nel 1952, la regista Cristina Comencini nel 1956, il calciatore campione mondiale Franco Baresi nel 1980 e i cantanti Enrique Iglesias nel 1975 e Tananai, nato in questo giorno nel 1995. Era la nostra ultima segnalazione per l'8 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

0: campionato europeo di imitazione del gabbiano, incredibile, diviso per categorie, con criteri di valutazione. Una volta ha vinto anche un gruppo di italiani cantando Bella Ciao in gabbianese.
1: Ah, fantastico.
0: Che dire?
1: Devo trovare il video.
0: Sì, dobbiamo trovarlo. Andiamo a leggere i messaggi. Ci scrive Jody, dice: ragazzi, io non so cosa sia più assurdo, il fatto che esista un campionato di imitazione dei gabbiani oppure il fatto che ci siano persone che ci si allenano sul serio. Comunque, rispetto totale per chi sa fare il garrito perfetto. Ascoltatore, rimango un ascoltatore incredulo. No, ti giuro, Marco, è tutto documentato. E Marco, Jody. Andiamo invece da Marco. Marco dice: sto immaginando la scena di un pub in Belgio, gente che urla come i gabbiani, una giuria super seria che assegna punti al verso più realistico. Se me lo raccontavano, se me l'avessero raccontato comunque, Marco,
1: vabbè
0: lo stesso, avrei pensato fosse uno sketch. Invece è tutto vero. Ma la cosa... sono ancora confuso ma divertito.
1: Scusami, Marco, la cosa che penso io è: ma loro, i partecipanti, si presentano come normali,
0: a volte
1: vestiti
0: in costume,
1: normali,
0: no, no,
1: a volte
0: qualcuno,
1: con il costume da gabbiano.
0: Il costume.
1: Beh, quelli sono punti in più, immagino.
0: Beh, sì,
1: no?
0: Perché anche le movenze, eccetera, eccetera.
1: Il costume aiuta a entrare nella parte.
0: Chi si medesima di più.
1: Io comunque sono. Io vivo al quinto piano, che è l'ultimo.
0: Sì.
1: E spesso la mattina presto i gabbiani
0: che
1: mi vengono sopra il tè, li sento, quindi potrei prendere ispirazione per allenarmi.
0: Sì, potresti farci uno spettacolo di impro.
1: Quasi,
0: guarda.
1: Quasi.
0: Chiudiamo con Luca che dice: la cosa migliore è che non è solo per ridere, c'è proprio una competizione con categorie tecniche. E pure gruppi tipo colonie. Sì, lo raccontavamo prima. Infatti il gruppo italiano che ha vinto era una colonia. E poi il team italiano che ecco, vedi, lo dice anche lui,
1: sì.
0: Il team italiano che canta Bella Ciao in modalità gabbiano, io non ce la faccio, aiutatemi. Aiutaci tu.
1: Ma aiutateci voi gabbiani. Chissà, sapere cosa pensano i gabbiani di questa roba.
0: Ah beh, secondo me.
1: Sai cosa direbbero?
0: Ma...
2: Kalima.
3: Paolo Soyu, conocido chef que trabajó durante muchos años en hoteles de lujo en Lanzarote y estrellas Michelin en Italia, les ofrece su propuesta gastronómica, el restaurante El Ciervo, un lugar ideal para celebraciones de todo tipo con capacidad hasta para 50 comensales. Además del ciervo y el jabalí, su especialidad, les ofrece pescados y mariscos frescos, arroces y un menú degustación. Estamos en Vecindario, en la calle Teruel número 24. Restaurante El Ciervo, reservas en el 635-78-59-01. Dirige Paolo Soyu.
4: ¿No sabes qué regalar y quieres sorprender de verdad? En Regalos La Cestita convertimos tus ideas en momentos inolvidables. Creamos detalles personalizados, únicos y llenos de emoción. Porque regalar no es dar algo, es hacer sentir. Cumpleaños, aniversarios, celebraciones o cualquier ocasión especial. Si quieres arrancar una sonrisa, nosotros lo hacemos posible. Haz tu pedido hoy mismo al 722-746-294. Visítanos en calle Don Pedro Infinito 97 en Las Palmas o en nuestras redes sociales. Realizamos envíos a toda Canarias.
5: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 30. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
3: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Más Palomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.
6: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la Gran Romería, y el domingo 17, la Gran Paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: un certo punto di voltare pagina, posso dirvelo, perché la storia del campionato europeo di imitazione dei gabbiani è veramente, insomma, sarebbe da approfondire, e quindi ci stavamo perdendo nei meandri delle mille caratteristiche di questo campionato, ma lascio a voi, insomma, il piacere di andare a spulciare sul web tutto, anche perché tra poco ci sarà hashtag flop and roll.
1: Sì,
0: torna la rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web. Attenzione, perché oggi parliamo del nome completo di Pablo Picasso.
1: Chissà.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:32 minutos.
2: Sono le 8:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Pompei e Napoli blindate per la visita del Papa. In piazza Plebiscito attesi 30.000 fedeli. Scuole chiuse e strade del centro Flemings per il transito della Papa Mobile nell'anniversario del suo primo anno di pontificato. Intanto ieri l'incontro tra Leone e Rubio. Bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace, è il messaggio del Vaticano per gli USA. I dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il commercio USA. L'Unione Europea rinvia l'ok all'intesa con Washington sulle tariffe e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. La cronaca, la procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Sempio di avere ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione per Alberto Stasi. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions, 3 decessi e 8 casi. Inizia a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Domani la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis in chiusura, Berrettini, Sonego, Nardi, Cinama, Estrelli e Cadenasso subito fuori agli internazionali di Roma. Avanti Bellucci, Pellegrino e Paolini. Oggi in campo Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto, Basiletti e Grand. Per la MotoGP invece prove libere oggi alle mani in Francia. E con questo è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, con la mente modellata da idee innovative, il vostro impulso a migliorare ogni situazione risulterà molto forte. Attenti però alla fretta nell'agire e nel lavoro. Ascoltare consigli preziosi potrebbe rivelarsi più che utile. Toro, è il momento di consolidare le vostre risorse e mantenere la calma, anche quando le situazioni sembrano instabili. In amore apprezzate le semplici gioie quotidiane, mentre una conversazione con un amico di lunga data potrebbe aprire nuovi orizzonti. Gemelli, nel lavoro potreste avere l'opportunità di collaborare con menti affini. In amore, il dialogo sarà fondamentale per superare piccoli contrattempi. Cancro, giorno di introspezione e attenzione ai dettagli nascosti. La vostra intuizione si dimostra una guida affidabile, soprattutto nelle questioni di cuore. Nel lavoro fate meglio affidandovi alla vostra sensibilità. Leone, in ambito professionale la determinazione porterà frutti inattesi, mentre in amore l'apertura e l'autenticità vi permetteranno di risplendere sinceramente. Vergine, è tempo di mettere ordine nelle priorità non solo lavorative. Una conversazione riflessiva in famiglia potrebbe alterare le prospettive. Ponete attenzione a trovare l'equilibrio tra logica e sentimento in amore. Bilancia, il vostro desiderio di armonia si rifletterà oggi sia nelle relazioni personali che nel dinamismo lavorativo. È un giorno ideale per dedicarsi all'arte o esplorare nuove idee. In amore, la serenità si raggiunge attraverso la comprensione reciproca. Scorpione, una vena di ottimismo sarà presente nelle vostre interazioni. In amore e in ambito lavorativo una visione positiva farà la differenza. Pianificate una fuga per ricaricare le energie. Sagittario, dedizione e pazienza saranno i vostri migliori compagni durante la giornata di oggi. I vostri sforzi nel lavoro inizieranno a dare frutti riconosciuti. In amore, l'equilibrio richiede impegno e generosità emotiva. Capricorno, in ambito professionale potete aspettarvi i progressi inaspettati, specialmente grazie alla vostra abilità di pensare fuori dagli schemi. In amore, un incontro stimolante potrebbe svelare nuovi aspetti di voi. Acquario, la creatività vi avvolge come un'acqua fresca in un caldo giorno d'estate. È un ottimo momento per dedicarsi a progetti artistici o creativi. In amore seguite il flusso, ma non sacrificate la vostra necessità di stabilità. Pesci, in questa giornata inizierete dei negoziati economici che si prospettano a voi favorevoli. Dedicatevi con impegno a sviluppare le vostre competenze e le vostre ragioni colpiranno i vostri interlocutori. Oggi vi saluto con le parole del Dalai Lama. Ci sono due giorni all'anno in cui non si può fare niente. Uno si chiama ieri e l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: mondo del web, mi sono imbattuta nel nome completo di Pablo Picasso. Io non lo sapevo.
1: Allora Pablo, ok.
0: Pablo Picasso
1: sì.
0: si chiama in realtà
1: sì.
0: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano della Santissima Trinidad Martir Patricio Clito Ruiz y Picasso.
1: Non è possibile. Cioè lui ha tutti questi nomi.
0: Esatto. Che come vuoi commentare
1: ma
0: questa
1: scusa,
0: cosa?
1: No, io vorrei capire i genitori quando hanno detto come si chiama tuo figlio.
0: Non lo so, infatti i commenti perché? Sul web si sprecano. Andiamo a raccoglierli. Tipo,
1: sì.
0: se tra una parola e l'altra ci infili Bailando esce il nuovo tormentone dell'estate 2026.
1: È vero.
0: Si chiamava come lo spigolo del mio comodino.
1: Sì. Sì, sì. Santa Maria Santissima Trinità.
0: Poi abbiamo uno che scrive: "Beh, io Clito l'avrei Clito. Avrei tenuto solo Clito". C'è anche Clito.
1: Clito
0: sì.
1: Ruiz.
0: Clito Ruiz.
1: Sì, Patricio Clito Ruiz.
0: Tutti i santi tirati giù dalla madre in sala parto. Vabbè, questa
1: ma sai,
0: è un po'
1: potrebbe essere. Però sì, dai.
0: Scommetto che a scuola solo per fare l'appello scattava la ricreazione.
1: Sì.
0: Un altro ha scritto: Mancarena".
1: Ah,
0: Poi abbiamo: "Sua madre voleva 11 figli, ma il padre è stato categorico per uno solo e allora lei si è sfogata almeno sul nome".
1: Tutti su uno.
0: Poi abbiamo
1: perché ci sono anche nomi femminili: Maria, Remedios.
0: Beh, sì, poi sì. abbiamo Nepomuceno, punto di domanda.
1: Sì.
0: Sì, proprio così. Al suo nome completo ci aggiungiamo "Vien dal mare"? Mi sembra più completo
1: sì,
0: così.
1: Certo.
0: Oppure "Alla fiera mio padre comprò", tipo, no? E, che
1: ma
0: dire?
1: Funzionano tutti.
0: Ce
1: in
0: n'è
1: realtà.
0: Un sacco
1: sì,
0: di
1: sì, sì.
0: commenti.
1: Ma la voglia.
0: Ma senti questa.
1: Vai.
0: Sì, ma quanti siete? Un fiorino. Comunque, concludiamo con: "Era comodo averlo come compagno di classe il tempo di fare l'appello e la lezione era finita". Beh, sì, questa è un po' come la campanella che suona
1: sì,
0: per la ricreazione.
1: Sì, sì.
0: Posso dirti che io non riesco a smettere di leggerli. Pablo per gli amici, abbiamo.
1: Certo.
0: "Pensavo che quello più lungo fosse Chico Felipe Sietano Lopez Martinez y Gonzales, l'amigo di Zagor, di Zagor", che
1: il fumetto, certo. Sì, sì,
0: invece
1: sì.
0: No. E poi abbiamo: "Diceva bene Troisi in un film, Massimiliano viene scostumato, è troppo lungo il nome". Lo sai la storia di
1: qual è?
0: Cioè, Troisi in un film dice:
1: sì.
0: "No, ma come lo chiamiamo? Massimiliano, quando fa una sciocchezza Massimiliano, ora che lo chiami Massimiliano".
1: Ah, certo.
0: Quello viene scostumato, no? Perché ora
1: sì,
0: quello...
1: sì.
0: lo devi chiamare Ciro che arriva subito.
1: Certo.
2: Radio Calima. Ci avete nome.

0: penso che il nostro Ale sa pronunciare molto meglio di me.
1: E tra l'altro ho anche scoperto che non è un bluff, non è un fake, ma è vero.
0: No, no, è verissima, è verissima.
1: E poi vi dico perché.
0: Beh, ok.
1: Ho scoperto anche il perché. Allora, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano della Santissima Trinidad Martir Patricio Clito Ruiz Picasso.
0: Ecco, perfetto, bellissimo come l'hai pronunciato. E, con il nome di Pablo Picasso vi salutiamo. Ma prima?
1: Ma prima, praticamente Picasso decise di firmarsi con il cognome della madre, perché il cognome vero è Ruiz. Mm. Picca, perché in Spagna si mette il cognome del padre, sì, e quello della madre.
0: E questo lo sappiamo grazie, okay, a Belen Rodriguez.
1: Ok, Ruiz è il cognome del padre, ma lui ha preferito quello della madre per distinguersi e riaffermare la propria indipendenza artistica rispetto al padre, che era José Ruiz Blasco. Quindi Pablo Picasso era più esotico, no? Più memorabile. Sarebbe rimasto, e infatti è vero.
0: Ok, ma tutto il resto è il nome.
1: Numerosi, allora, perché c'è la tradizione spagnola, almeno all'epoca, di accumulare nomi di santi e parenti. E i numerosi nomi sono stati aggiunti in onore di santi e congiunti, che era una pratica comune all'epoca, per protezione con lui si sono fatti prendere un po' la mano, volevano proteggerlo un po' troppo.
0: Un po' troppo. Bene, allora, che dire, io e per fortuna Alessandro Bisogni, nome e cognome molto, diciamo, sì, abbastanza lunghetto, ma si può fare. Torniamo domani. Dove? Mi sono confusa.
1: Cosa?
0: Mi sono ricordata che domani è un giorno speciale.
1: Domani c'è il best del best del best, il best della Remedios, della Plus, del Picasso, del meglio del Comedy.
0: Tutta la settimana, tutta la settimana.
1: Certo.
0: Domani best of del Comedy Radio Show, quindi torniamo con Alessandro Bisogni.
1: E torniamo con Alessandra Bellotti.
0: E Aridai, e qui Aridai al Comedy Radio Show.
1: Patrizio Nepomuceno, hola, Pablo Picasso, Ruiz.

0: Bentrovati, buon venerdì 8 maggio con il GR delle buone notizie. Il segreto della felicità sta nelle micro joys, piccole gioie come la musica, le passeggiate e un buon caffè. 6 italiani su 10 servono per vivere bene. Secondo vari studi, il vivere micro momenti contribuisce a ridurre lo stress e a migliorare il benessere generale. E c'è anche il progetto Big Joy dell'Università della California, che ha condotto uno studio su oltre 22.000 persone, che ha rilevato che le piccole azioni quotidiane aumentano il benessere emotivo nel 26% dei casi, le emozioni positive nel 23% e addirittura aiutano a dormire meglio nel 12% dei casi. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, mezz'ora di camminata ogni giorno può ridurre il rischio di mortalità almeno del 10%, ma c'è un dettaglio: l'orario in cui camminiamo. Una review firmata da ricercatori di Copenaghen mostra che il momento della giornata cambia soprattutto l'effetto su glicemia e metabolismo. Subito dopo pranzo, 10-15 minuti di cammino a passo svelto funzionano come un ammortizzatore per la glicemia. Diversi studi mostrano che spezzare la sedentarietà postprandiale riduce picchi di zucchero nel sangue e aiuta la digestione. Nella fascia del tardo pomeriggio i muscoli sono al massimo dell'efficienza. C'è un modo diverso di viaggiare grazie al Ceresio Express ed è molto più semplice di un treno. È un invito a rallentare, a riscoprire il fascino senza tempo dei viaggi di una volta, dove ogni dettaglio racconta una storia. Organizzato da Fondazione FS Italiane, questo treno storico riparte il 17 maggio dalla stazione di Milano Centrale. Le protagoniste sono loro, le carrozze 100 porte degli anni 30 e le raffinate corbellini degli anni 50. Legno, ottone, sedili dal sapore retro, ogni elemento contribuisce a creare un'atmosfera sospesa nel tempo. Il 22 maggio sarà la giornata mondiale della biodiversità e tante sono iniziative per questa ricorrenza molto importante per il pianeta. Tra queste c'è quella di 3B, che è la principale nature tech company italiana, fondata nel 2018 per tutelare la biodiversità tramite l'innovazione tecnologica che apre le porte della nuova oasi di Pavia ai cittadini, con l'intento di sensibilizzare sull'importanza della tutela della biodiversità e degli ecosistemi naturali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 12 61 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
2: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
3: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
2: Certo, a Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
5: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
6: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
5: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
6: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
5: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
7: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la gran romería, y el domingo 17, la gran paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
8: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuiti.

0: 56 04 18.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Son las 9:31 minuti. Radio Calina.
3: Buongiorno dalla redazione. La guerra USA-Iran. Il cessate il fuoco resta in vigore, assicura Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente USA. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Pompei e Napoli blindate per la visita del Papa. In piazza Plebiscito attesi 30.000 fedeli. Scuole chiuse e strade del centro off-limits per il transito della Papa Mobile nell'anniversario del suo primo anno di pontificato. Intanto ieri l'incontro tra Leone e Rubio. Bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace, questo è il messaggio del Vaticano per gli USA. La cronaca, la procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione per Alberto Stasi. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Dall'estero, alle elezioni locali britanniche, pesantissima batosta per il partito laburista del premier Keir Starmer e boom della destra trumpiana di Reform UK di Nigel Farage. Questo secondo i primi dati parziali dello spoglio. Il Labour vede dimezzati i consiglieri ed è superato come primo partito da Reform. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi sia i centristi liberal-democratici sia i verdi del cosiddetto eco-populista. In chiusura parliamo di global warming. Aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato, con una temperatura media dell'aria superficiale di 14,89 gradi centigradi, ovvero 0,52 gradi al di sopra della media di questo mese del trentennio 1991-2020. A renderlo noto è il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus, secondo cui l'aprile più caldo in assoluto è stato quello del 2024. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Buongiorno da Davide Poli. La nave da crociera Ondius, al centro dell'allerta per il focolaio di Antivirus, ha accelerato la sua rotta verso Tenerife e l'attracco nel porto di Granadilla di Abona è ora anticipato alla serata di domani, sabato. Le autorità portuali hanno già delimitato l'area di sicurezza dove avverrà lo sbarco controllato dei passeggeri. Ottime notizie dalla Palma, dove i vigili del fuoco sono riusciti a stabilizzare l'incendio boschivo divampato ieri a Punta Gorda. Dopo una notte di lavoro intenso, le fiamme sono state circoscritte e le squadre di terra stanno ora procedendo alle operazioni di bonifica per evitare possibili riaccensioni. A Lanzarote, la Polizia Nazionale ha smantellato ad Arrecife un'organizzazione criminale specializzata nel furto di motori per imbarcazioni. L'operazione ha portato all'arresto di 4 persone e al recupero di numerosa attrezzatura nautica pronta per essere venduta illegalmente sul mercato nero. Spostandoci a Gran Canaria, si registrano forti disagi nel capoluogo per lo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico urbano. Le corse degli autobus a Las Palmas subiranno riduzioni e ritardi per tutta la mattinata, a causa delle rivendicazioni sindacali sulla sicurezza del personale. Infine, a La Gomera, il comune di Valle Hermoso ha dato il via a un ambizioso progetto di recupero dei cammini tradizionali, un'iniziativa che mira a rilanciare l'economia locale attraverso un turismo lento e rispettoso del prezioso patrimonio naturale dell'isola. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Oh mia bella madurina,
3: ma che ce frega!

0: Italia.
1: Ben ritrovati su Radio Calima, la radio italiana in Canarias, in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. E buon venerdì!
2: Oggi è l'8 di maggio, cari amici, siamo nel weekend, nel fine settimana, anzi, visto che lo dobbiamo dire all'italiana, perché noi siamo Verdi, Bianchi e Rossi. Il programma, questa è l'ora, dedicata al nostro bel paese, dedicata all'Italia. Io sono Francesca Romana e tra poco si parte con l'agenda, con i compleanni. E a proposito di compleanni, ricordiamo un personaggio che oggi avrebbe spento le candeline. È scomparso nel 1977 a Roma. Apriamo una parentesi sui capolavori del cinema italiano con Roberto Rossellini. E poi in queste settimane l'Italia ha ricevuto un Guinness dei primati in Regno Unito. Siamo stati noi a creare, a brevettare il tiramisù più grande del mondo. Si parte col venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Siamo nel fine settimana, quasi, quasi il weekend di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ben ritrovati, diamo il via a questo nuovo appuntamento. Io sono Francesca Romana, con noi torna un agendologo, un professionista delle date, dei proverbi. Lui ne sa più, non so di chi.
1: Mi onori.
0: Nel mondo del gossip per quanto riguarda compleanni. Non solo, do il bentornato a Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo quindi subito con l'agenda, le date più importanti nella storia d'Italia di questo 8 maggio.
1: Partiamo dal 1886, viene brevettata la Coca-Cola, ovvero quindi 139 anni fa. Un ingrediente aggiunto per sbaglio trasformò un rimedio per il mal di testa in una bevanda che poi è diventata iconica, parliamoci chiaro.
0: Esatto, a livello mondiale, nonostante sia nata negli Stati Uniti d'America e poi sia stato anche un simbolo dell'America in crescita.
1: Poi 1906, prima edizione della corsa automobilistica Targa Florio in Sicilia. Concludo con una data importantissima, 1945, fine della guerra in Europa, della Seconda Guerra Mondiale ovviamente, e dopo anni di occupazione, resistenza e liberazione ovviamente venne festeggiata anche in Italia.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni, Lore, chi spegne le candeline oggi?
1: Tanti auguri a Roberto Rossellini, uno dei padri del neorealismo italiano, Vittorio Sgarbi che compie 73 anni, un storico dell'arte e politico di lungo corso, e infine Mike D'Antoni, che è nato in America però è stato naturalizzato italiano, ex allenatore di pallacanestro.
0: Passiamo invece adesso ai santi del giorno, perché a parte fare gli auguri a tutti i nostri amici di Verdi, Bianchi e Rossi nati oggi, noi vi ricordiamo anche a chi fare in maniera un po' più generica in generale gli auguri di buon onomastico.
1: San Vittore il Moro, martire cristiano del terzo secolo. Concludo infine con il proverbio: maggio ortolano, molta paglia e poco grano. Significa che un maggio troppo favorevole agli orti, quindi con piogge molto abbondanti, può non essere ideale per i cereali.
0: Vedi? Lo dicono anche i detti: basta pioggia, vogliamo il sole.
2: Radio Calima.

0: Nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi chiudiamo la parentesi con l'agenda e abbiamo scelto due messaggi al femminile. Abbiamo Stefania e Carola, giusto Lore?
1: Esattamente, Stefania ci scrive, tanto li salutiamo ovviamente.
0: Certo, ma salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori di questo venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Stefania ci scrive: oggi è anche la giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Scusami Fra, la Mezzaluna Rossa, aiutami.
0: Allora, la Mezzaluna Rossa è un simbolo umanitario internazionale, proprio come la Croce Rossa. Entrambi fanno parte dello stesso grande movimento, quindi parliamo del movimento internazionale della Croce Rossa e quindi della Mezzaluna Rossa, quindi il concetto diciamo che è identico. Danno assistenza alle persone ferite, porgono anche aiuti umanitari in guerre e disastri, e insomma Croce Rossa e Mezzaluna sono parenti molto stretti.
1: Carola invece ci ha scritto: io sono siciliana e posso garantirvi che dalle mie parti la Targa Florio è uno spettacolo, è un evento attesissimo e ovviamente ci crediamo.
0: Quindi buon inizio, in bocca al lupo a tutte le persone che appunto in Sicilia parteciperanno a questa nuova edizione della Targa Florio.
2: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi, ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Siamo quasi entrati nel fine settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ben ritrovati, cari amici. Io sono Francesca Romana. Tra poco vedo Lorenzo che è già pronto dietro in regia, pronto per entrare. Scalpita, perché tra poco parliamo di un periodo del cinema italiano. Si torna a quel neorealismo del grande Roberto Rossellini che abbiamo citato durante l'agenda, perché è scomparso a Roma nel 1978, ma appunto nasce nei primi del Novecento in questo 8 di maggio. E a lui che dedichiamo una parentesi, ed è così che lo ricordiamo, a Verdi, Bianchi e Rossi, un padre del cinema italiano.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in Penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
4: La Cabañita Park. En un entorno natural único se encuentra el asador grill La Cabañita Park. Disponemos de una amplia terraza con parking gratuito y parque infantil, además de zona de fumadores. Y a partir de las 8 de la noche te ofrecemos música en vivo todos los jueves y sábados. Asador grill La Cabañita Park.
5: Nos encontrará en la carretera a Palmitos Park, a 10 minutos de Playa del Inglés. Asador grill La Cabañita Park.
6: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
7: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

0: suono del venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Questo, beh, cari amici, arrivati quasi all'inizio di questo fine settimana, io sono Francesca Romana, come sempre con noi torna Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E apriamo una nuova rubrica, parliamo di cinema, parliamo di film e di eccellenze in questo campo italiano, insomma ne abbiamo veramente tantissime, però oggi, visto che l'abbiamo già citato nell'agenda e abbiamo ricordato il grande personaggio di Rossellini, noi vogliamo parlare del suo modo di fare cinema, di vedere attraverso quella lente con cui poi lui andava a riprendere un'Italia che, beh, è ben diversa da quella che conosciamo oggi, per fortuna.
1: Esattamente, perché Rossellini, che ha fatto la storia ovviamente del cinema italiano, a Rossellini non interessava abbellire, non gli interessava far sognare, voleva raccontare, più che altro raccontare la storia di strada dell'Italia,
0: anche perché ci troviamo nel periodo del dopoguerra italiano.
1: Esattamente.
0: Quindi, diciamo, tante città che si stavano ricostruendo, tante città invece che stavano proprio iniziando a vivere nel periodo del boom economico, quindi subito dopo il dopoguerra, e tramite il suo movimento, ovvero il neorealismo, Rossellini ha deciso di imprimere su pellicola quello che si stava vivendo.
1: E ad esempio, forse il film più famoso che ho visto è Roma città aperta, che descrive meravigliosamente, diciamo, quel periodo, oppure Paisà. E quindi, come hai detto giustamente tu Fra, lui scendeva per strada tra la gente, si soffermava sui volti e sceglieva anche così gli attori. Quindi, diciamo, molto molto diverso rispetto al cinema odierno, però ovviamente ai tempi era tutto più semplice, più umano, e lui era proprio così, umano.
0: Ed è così, quindi, in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno, che lo ricordiamo, data di nascita 8 maggio 1906, scomparso a Roma, nella sua città, il 3 giugno 1977. Lui che ha lasciato una grandissima eredità cinematografica all'Italia e tanto da imparare dal neorealismo degli anni 60.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:32 minutos.
2: Sono le 10:32 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. In apertura al delitto di Garlasco, pornografia, violenza, sesso estremo e pensieri ossessivi annotati nero su bianco in agende, quaderni e block notes. Questo è uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo Repubblica, gli investigatori hanno sequestrato 10 agende, 15 quaderni e 4 block notes fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto. In Gran Bretagna è arrivata una pesantissima batosta per il premier Keir Starmer. Le elezioni britanniche hanno visto trionfare la destra di Reform UK di Nigel Farage, mentre il partito laburista al governo ha registrato un netto calo alle urne. Starmer si prende la responsabilità del risultato devastante, ma dice: non mi dimetto. I dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio USA. L'Unione Europea rinvia l'ok all'intesa con Washington sulle tariffe e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Voltiamo pagina. Il numero uno di Ryanair, Michael O'Leary, ha chiesto di non vendere più alcolici al mattino negli aeroporti. Questo perché la sua compagnia low cost sarebbe costretta a dirottare quasi un aereo al giorno a causa del comportamento molesto di alcuni passeggeri ubriachi. Già nel 2024 aveva definito i voli tra Regno Unito e destinazioni turistiche come Ibiza i peggiori sotto questo profilo. E calcio in chiusura: Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano. Queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Intanto è pronto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. E con questo è tutto, a più tardi.

0: pomodoro e mozzarella. La pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, con la mente modellata da idee innovative, il vostro impulso a migliorare ogni situazione risulterà molto forte. Attenti però alla fretta nell'agire e nel lavoro. Ascoltare consigli preziosi potrebbe rivelarsi più che utile. Toro, è il momento di consolidare le vostre risorse e mantenere la calma, anche quando le situazioni sembrano instabili. In amore apprezzate le semplici gioie quotidiane, mentre una conversazione con un amico di lunga data potrebbe aprire nuovi orizzonti. Gemelli, nel lavoro potreste avere l'opportunità di collaborare con menti affini. In amore, il dialogo sarà fondamentale per superare piccoli contrattempi. Cancro, giorno di introspezione e attenzione ai dettagli nascosti. La vostra intuizione si dimostra una guida affidabile, soprattutto nelle questioni di cuore. Nel lavoro fate meglio affidandovi alla vostra sensibilità. Leone, in ambito professionale la determinazione porterà frutti inattesi, mentre in amore l'apertura e l'autenticità vi permetteranno di risplendere sinceramente. Vergine, è tempo di mettere ordine nelle priorità non solo lavorative. Una conversazione riflessiva in famiglia potrebbe alterare le prospettive. Ponete attenzione a trovare l'equilibrio tra logica e sentimento in amore. Bilancia, il vostro desiderio di armonia si rifletterà oggi sia nelle relazioni personali che nel dinamismo lavorativo. È un giorno ideale per dedicarsi all'arte o esplorare nuove idee. In amore, la serenità si raggiunge attraverso la comprensione reciproca. Scorpione, una vena di ottimismo sarà presente nelle vostre interazioni. In amore e in ambito lavorativo, una visione positiva farà la differenza. Pianificate una fuga per ricaricare le energie. Sagittario, dedizione e pazienza saranno i vostri migliori compagni durante la giornata di oggi. I vostri sforzi nel lavoro inizieranno a dare frutti riconosciuti. In amore, l'equilibrio richiede impegno e generosità emotiva. Capricorno, in ambito professionale potete aspettarvi i progressi inaspettati, specialmente grazie alla vostra abilità di pensare fuori dagli schemi. In amore, un incontro stimolante potrebbe svelare nuovi aspetti di voi. Acquario, la creatività vi avvolge come un'acqua fresca in un caldo giorno d'estate. È un ottimo momento per dedicarsi a progetti artistici o creativi. In amore seguite il flusso, ma non sacrificate la vostra necessità di stabilità. Pesci, in questa giornata inizierete dei negoziati economici che si prospettano a voi favorevoli. Dedicatevi con impegno a sviluppare le vostre competenze e le vostre ragioni colpiranno i vostri interlocutori. Oggi vi saluto con le parole del Dalai Lama. Ci sono due giorni all'anno in cui non si può fare niente. Uno si chiama ieri e l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Kalima. Radio Kalima.
1: Abbiamo parlato di un grandissimo personaggio del cinema italiano, del passato, in questa nuova rubrica e nuovo appuntamento appunto dedicato a questa eccellenza del Made in Italy, perché anche parlando di film, nonostante il mercato importantissimo degli Stati Uniti d'America, perlomeno in passato, ma tutt'oggi, noi italiani siamo bravi a raccontare delle storie. Ancora ciao al nostro Lorenzo, ciao Lore.
2: Ciao Fra.
1: E abbiamo parlato del grande Rossellini perché oggi appunto cade l'anniversario della sua nascita, quindi l'8 maggio 1906, scomparso poi il 3 giugno 1977 a Roma. Abbiamo raccolto un po' di vostri ricordi relativi ai film del grande Rossellini, e c'è qualcuno che parla anche di sua figlia, giusto?
2: Esattamente, perché Claudio ci ricorda che Rossellini ha anche lasciato in eredità una grandissima attrice, ovvero Isabella, e ha scritto: ha preso tanto dal padre, secondo me, eleganza e profondità.
1: Non solo Isabella Rossellini, che nel 2025 ha ricevuto un premio Oscar come attrice non protagonista, ma poi insomma io immagino, comunque Isabella Rossellini è adulta, che però vivere e trascorrere una vita con personaggi di una certa levatura in ambito cinematografico, imparare tanto anche dal padre, comunque ha avuto un bel ascendente su
2: sicuramente
1: di lei, e ne vediamo i risultati.
2: Concludiamo con Ginevra: ciao VBR, Roma città aperta, visto al liceo mi aveva sconvolto, concordo con te, mi sono molto emozionato.

0: dal cinema in tavola, noi italiani abbiamo tantissime eccellenze, ma vi voglio parlare di questa, che non è da poco perché siamo entrati nel Guinness dei primati. Qualche settimana fa l'Italia ha raggiunto un importante obiettivo andando a creare il tiramisù più grande, più lungo, più esteso del mondo. Solo noi potevamo fare un'impresa del genere. Il tutto si è tenuto in Regno Unito con una dedica speciale e ne parliamo tra poco qui nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso macorero, las paellas mixtas, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
5: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la gran romería, y el domingo 17, la gran paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
6: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69 e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
7: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Siamo nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, quasi al fine settimana. Io sono Francesca Romana con voi dall'inizio di questo appuntamento di oggi. C'è anche il nostro Lore con noi, con voi. Ciao Lore.
1: Sono sempre qui, ciao Fra.
0: Ma meno male, direi. Allora, oggi Lore, parliamo di una cosa molto che ci fa molto lustro come
1: Italia. Una cosa molto grande anche, direi.
0: Sì. Andiamo oltre Alpe, sì. Oltre Mar Stretto della Manica.
1: Oltre Manica, esatto.
0: Esatto. Andiamo nel Regno Unito perché noi italiani abbiamo raggiunto un bel record.
1: Esattamente, ovvero il tiramisù, ragazzi, più grande al mondo. E parliamo di 440 metri e 58 centimetri, Fra.
0: 400.
1: Cioè, tipo una pista d'atletica. Capito?
0: La mia domanda è dove nel senso l'avranno esposto in una, non lo so, in uno stadio,
1: esatto,
0: un posto molto grande,
1: una mega sala, perché poi per finirlo, cioè per mangiarlo, quanta gente ci vuole?
0: Io
1: basto da solo, lo consiglio, cioè in caso vengo io.
0: Penso che abbiano allestito, perché poi nel senso adesso è bello raggiungere Guinness dei primati,
1: sì,
0: avere,
1: esatto,
0: questo
1: di moda.
0: Insomma, questo titolo a noi italiani, però comunque le cose non vanno buttate. Spero che non siano buttate.
1: Poi senti che numeri: 19.000 uova, 2 tonnellate di mascarpone, 128.000 savoiardi, cioè hanno svaneggiato praticamente 20 supermercati per fare questo tiramisù.
0: No, non solo, io spero che le dosi siano state ben distribuite,
1: giustamente,
0: perché poi immagino il mal di stomaco, che sarà stato buonissimo.
1: Ci credo
0: per
1: anch'io, per carità.
0: Però, bello, bello importante, massiccio come tiramisù.
1: Poi, infine, due cose importantissime: questo enorme tiramisù è stato dedicato al re Carlo e alla regina Camilla, e soprattutto, dopo il record, il dolce è stato tagliato e distribuito al pubblico. E da lì è anche nata una raccolta fondi. Sono stati raccolti ben 20.000 sterline. Quindi complimenti per questo record, che ha anche regalato gioia ai più bisognosi.
0: Non solo, che ha donato a noi italiani un vero e proprio Guinness World Record nel Regno Unito.

0: la settimana di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias.
1: Ringrazio ancora Lorenzo per essere stato qui con noi in questo venerdì. Sapete come trovarci, sapete dove trovarci. D'altronde noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, noi siamo quelli che parlano d'Italia. Io sono Francesca Romana e vi ricordo che ci sentiamo anche nel weekend, quello un po' più avanzato, nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani.
2: Verdi, Bianchi

0: cosa sarebbe un part time lover? Uno che lo fa così a fondo perduto, quando c'ha tempo.
1: Un po' come tutti in realtà, dai, ultimamente.
0: Beh, vabbè, part time lover Stevie Wonder, un tuffo nel 1985, e questa naturalmente è Radio Kalima. Io direi di partire oggi, non so per quale motivo, partirei così, senti. Oggi è venerdì. Senti che musichetta rilassata, che dici?
1: Ci piace.
0: Ci piace. Ma sì, perché abbiamo tante di quelle cose da fare oggi, che dobbiamo partire con calma, altrimenti non ci arriviamo. Ricordiamo che oggi è venerdì 8 maggio, quindi oltre al consueto appuntamento alle 12.35 con l'agenda del fin de semana, cara Barbara, oggi, essendo venerdì, a mezzogiorno abbiamo anche i nostri amici Luca e Selvaggia di Toda Canarias. E oggi l'argomento, insomma, è un argomento che farà sicuramente un po' discutere, ma è giusto che venga un pochettino trattato, anche per vedere un po' se c'è una reazione da parte dei nostri ascoltatori, perché parleremo appunto della situazione antivirus e di quello che
1: di cui noi stiamo parlando
0: già abbondantemente. Anzi, adesso direi di mandare subito un brano per partire con la nostra trasmissione, e subito dopo diamo subito un piccolo aggiornamento sulla situazione. Siamo pronti? Via! Benvenuti con il nuovo singolo di Francesco Gabbani.

0: Eccoli qua, ormai stanno arrivando tutti i tormentoni dell'estate. È arrivato anche Francesco Gabbani con Summer Funk. Carina però, mi piace, cioè, come sempre poi il testo è anche molto molto molto molto bello. Allora, cara Barbara, 11:12, aggiornamento. Diamo un aggiornamento ufficiale su quello che sta succedendo e di cui praticamente quasi tutto il mondo parla. Abbiamo i riflettori puntati.
1: Diciamo che il motto è fatti non pugnette, come diceva qualcuno. Raccontiamo soltanto cose reali e togliamo questa patina di romanticismo che di provincialismo, diciamo, mi verrebbe da dire, che si è creata intorno a questo argomento, perché la mia, il mio ito in qualche modo, cioè, dimostriamo al mondo che non siamo provinciali, nel senso che quello che sta succedendo è un coordinamento da parte di 23 stati con un dispiegamento di forze che non ci sono mai state proprio per la protezione e l'isolamento di questo caso. Stiamo parlando di un coordinamento da parte dell'Unione Europea, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, più di tutto il GOTA della sanità, di appunto 23 paesi coinvolti in questo progetto. Quindi quello che succederà in dati concreti, l'arrivo è previsto domenica mattina 10 maggio 2026. L'attracco al porto di Granadilla, l'abbiamo già detto, quindi il porto di Granadilla di Abona a Tenerife per ragioni logistiche e di sicurezza. Ovviamente si tratta di un'area industriale molto più isolata rispetto al porto principale di Santa Cruz, che facilita proprio la creazione di quel cordone sanitario senza interferire, ripeto, senza interferire con la popolazione e con il turismo. Quello che cosa succede? Si chiama protocollo di fondeggio e sbarco protetto. La nave non attraccherà liberamente in banchina come un normale traghetto, ovviamente. Prima ci sarà un isolamento al largo, prima dell'accosto. La nave potrebbe stazionare appunto in rada, che vuol dire, si dice in termini fondear, per un ultima e definitiva verifica delle condizioni sanitarie. A questo punto avverrà un cordone di biosicurezza pattugliato dalla Guardia Civile con un perimetro marittimo per impedire l'avvicinamento di imbarcazioni non autorizzate. La sanità estera, con funzionari della sanità estera, saliranno a bordo indossando appunto tutti i dispositivi di protezione individuale di altissimo livello per effettuare test antigenici e analisi di laboratorio su tutti i 147 occupanti. A questo punto c'è la gestione dei passeggeri e il rimpatrio. Il piano prevede una gestione differenziata in base allo stato di salute, ovviamente. Per gli asintomatici verranno scortati direttamente dalla nave a voli medici protetti già coordinati con i rispettivi paesi di origine, di cui 14 spagnoli a bordo. L'obiettivo è minimizzare la permanenza su suolo canario. Per i casi sospetti verranno trasferiti in ambulanze biocontenute nell'ospedale universitario di Nuestra Signora de Candelaria, che ha già attivato l'unità di alto isolamento. A questo punto bisogna sottolineare che dal 28 aprile non si registrano nuovi sintomi a bordo, un dato che comunque rassicura. Una volta evacuata, la nave rimarrà immobilizzata nel porto di Granadilla e verranno sanificati tutto, condotti di ventilazione, aree comune, cabine, per eliminare traccia di residui organici, salive, polvere contaminata che potrebbero veicolare il virus. A questo punto la nave potrà ripartire solo che dopo gli ispettori sanitari avranno certificato l'assenza totale di carica virale. Quindi, voglio dire, il governo delle Canarie continua a ribadire che il rischio per i residenti è praticamente nullo e le misure sono state progettate per garantire una bolla sanitaria invalicabile tra la nave e l'ambiente circostante. Ragazzi, cioè, stiamo parlando di una cosa che stanno cercando di fare al meglio possibile. Quindi mi verrebbe da dire, cerchiamo di essere coordinati e partecipi a questo momento di grande difficoltà senza fare i soliti lamentini. Questo,
0: esatto,
1: è quello che mi viene
0: e
1: da
0: dire. Poi ovviamente, se non avete assolutamente più fiducia di istituzioni e di dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di tutto quello che comunque tiene sotto controllo tutto questo, beh, scusatemi, ve lo proprio posso dire, sono problemi vostri.
2: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la Gran Romería, y el domingo 17, la Gran Paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
3: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por El Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928-140175.
4: ¿No sabes qué regalar y quieres sorprender de verdad? En Regalos La Cestita convertimos tus ideas en momentos inolvidables. Creamos detalles personalizados, únicos y llenos de emoción. Porque regalar no es dar algo, es hacer sentir. Cumpleaños, aniversarios, celebraciones o cualquier ocasión especial. Si quieres arrancar una sonrisa, nosotros lo hacemos posible. Haz tu pedido hoy mismo al 722-746-294. Visítanos en calle Don Pedro Infinito 97 en Las Palmas o en nuestras redes sociales. Realizamos envíos a toda Canarias.
5: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982 offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamon pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
6: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
7: La radio es el medio más creíble y cercano. El 76% de los adultos en España la escucha y confía, más que en la televisión y las redes sociales. La radio emociona, hace recordar el mensaje y hace crecer tu marca. Invierte en radio, la opción más eficaz y rentable.

0: Bruno Mars, I Just Might. Allora, cara Barbie, dopo aver fatto un aggiornamento sulla questione del virus, bene, ora torniamo invece alle nostre cose, anche perché poi oggi, essendo venerdì, ci sono tante anche cose belle da raccontare e anche tanta musica nuova da ascoltare, ok?
1: Sì, no, ma c'è un sacco di roba nuova. Ho visto anche, tra l'altro, che è uscito il singolo di Shakira dedicato ai mondiali, insomma, sì, l'inno dei mondiali, insomma, c'è un sacco di roba, quindi dobbiamo essere veloci e sentire tanta musica. Volevo soltanto intanto raccontarvi una piccola curiosità nella quale mi sono appena imbattuta. Come sapete, settimana scorsa è stata la festa della mamma qua in Spagna, e settimana che noi le cose le facciamo sempre un momento differente dagli altri, mentre la festa ufficiale, diciamo, nella maggior parte del mondo è questa domenica, la seconda domenica del mese di maggio. Però forse non tutti sanno che il perché viene celebrata la seconda domenica di maggio e a che cosa si deve. In realtà, come sempre, queste feste, che poi diventano di fatto oggetti di commercializzazione di massa, diciamo così, partono dagli Stati Uniti. Ma il motivo per cui era nata questa festa era un motivo molto molto importante, dovuta al ricordo di una mamma, della mamma di tale Anne Maria Jarvis, che era una signora della West Virginia, che appunto aveva dedicato la sua vita a tutta una serie di iniziative comunitarie dedicate alla salute pubblica, al sostegno alle famiglie, eccetera eccetera. Dopo la signora purtroppo era venuta a mancare, dopo la sua morte la figlia, che si chiamava come la madre anche lei Anna, si impegnò a promuovere una giornata in suo onore, organizzando nel 1908 la prima celebrazione ufficiale della festa della mamma, che nel 1914 venne riconosciuta come festa nazionale dal presidente Woodrow Wilson. Soltanto che nel giro di qualche tempo questa festa, da momento di ricordo e celebrazione della signora, si trasformò velocemente in una festa super commerciale, super di massa, e la figlia, che aveva dedicato la giornata come ricordo alla madre, praticamente passò tutta la sua vita a lottare contro la festa che lei stessa aveva inventato, perché appunto segno di commercializzazione, che era esattamente quello contro cui sua madre aveva lottato tutta la vita. Insomma, pensate il paradosso di questa cosa. Quindi, insomma, questa cosa che celebrare le mamme comunque è sempre cosa buona e giusta, sappiatelo.
0: La mamma è sempre la mamma, lo sappiamo, bisogna
1: esatto. Io, miei figli, io dico sempre: io sono mamma italiana in suolo spagnolo, quindi gentilmente preferisco una doppia celebrazione che una celebrazione a metà.
0: Allora, invece, cara Barbara, oggi l'avevamo in qualche modo anticipato nei giorni passati, c'è l'uscita del nuovo singolo dei Los Calimeros, la nostra band interna qui di Radio Calima, che come ben sapete negli ultimi due anni ha regalato tantissime canzoni dedicate, no, a tutte le isole. Quella che esce oggi è un'ennesima isola che andiamo in qualche modo a promuovere con un pezzo che si chiama Meridiano Cero, ed è dedicata all'isola del Hierro. Perché Meridiano Cero? Perché in realtà, fino all'arrivo

0: Beh, quasi uno immaginare di essere al centro del mondo. Incredibile, ma vero. Il nuovo singolo, secondo noi, è anche uno dei più belli nella versione remix. Quindi attenzione, ve lo proponiamo oggi in anteprima, appunto, Meridiano Zero, dedicata al Hierro dai Los Calimeros.
1: Calima! Calima!

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Sono le 11:30 minuti. Radio
3: Saluto dalla redazione. In apertura la guerra USA-Iran. Il cessate il fuoco resta in vigore, assicura Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, così avverte il presidente USA. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid di autodifesa. Intanto i dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il commercio USA. L'Unione Europea rinvia l'ok all'intesa con Washington sulle tariffe e arriva quindi la minaccia di Trump.

Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Siamo al delitto di Garlasco. Pornografia, violenza sessuale, sesso estremo, pensieri ossessivi annotati nero su bianco in agende, quaderni e block notes. E questo è uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Gli investigatori hanno sequestrato 10 agende, 15 quaderni e 4 block notes fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions. 3 decessi e 8 casi. Inizia a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Domani la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove intanto l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis, quarto giorno al Foro Italico degli Internazionali d'Italia, 6 azzurri in campo oggi, Arnaldi affronta De Minoa, poi Dardari Hanfman e non prima delle 20:30 Musetti. Nel femminile giocano Gran Basiletti e Cocciaretto, domani Jannik Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. E con questo è tutto, più tardi.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: 1995.
2: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Gianluca Grignani, destinazione paradiso su Radio Calima. Che bella questa canzone, sempre, ogni volta che l'ascolto dico sempre cavolo, una delle più belle canzoni italiane degli anni 90, devo dire, proprio assolutamente. Allora, sono le 11.36 nella nostra mattinata, ricordiamo sempre a mezzogiorno l'appuntamento con Luca Selvaggia di Toda Canarias, e alle 12.35 invece la nostra agenda del fine settimana, che come sempre è ricchissima. Allora, Barbie
1: e
0: invece
1: è spoilerata
0: adesso...
1: perché di quello stavo parlando, nel senso che volevo fare un piccolo spoiler di quello che sarà, insomma, uno dei contenuti che racconterò poi nell'agenda del fine settimana, ma che merita un piccolo interventino a sé, ovvero quella che è la Feira dell'Artigianato, dell'Artigiania di Fuerteventura, che è un evento bellissimo, bellissimo, nel senso che non è che voglio fare campanilismo della mia isola, però sapete che qui di cose ne avvengono non tantissime, però quelle che avvengono sono molto belle. Quindi, se per caso è cominciata già ieri, andrà avanti fino a domenica, sto parlando della Fiera dell'Artigiania di Antigua, che ogni anno riunisce tantissimi artigiani che lavorano tutto l'anno, ed è bellissimo che ci sia ancora gente che lavora con le mani, ma proprio con le mani, la pelle, il cuoio, i cotoni, cioè qualunque cosa che mente, o tutti i materiali di recupero, insomma qualunque cosa che la mente umana possa immaginare di poter fare con le proprie mani e la propria creatività, ad Antigua si trova questo fine settimana. Pensate che è un evento talmente importante che addirittura ci sono, insomma, c'è alcuni artigiani che girano per le scuole in questi giorni precedenti a far vedere come si lavora. Ieri per esempio nella scuola di mia figlia sono arrivati degli artigiani del cuoio, hanno fatto con i bambini dei piccoli ciondolini di cuoio. Insomma, in un momento in cui siamo sempre più, diciamo, decentrati e informatizzati e intelligenti artificiati, trovare ancora uno spazio per davvero il piccolo artigiano che ha le mani consumate dalla sua stessa passione, questa è una delle cose che amo dire di chi si occupa dell'artigianato, che viene proprio consumato da quello che fa, è una cosa molto bella. Poi tra l'altro c'è anche, ci sono i coltelli di Fuerteventura e delle Canarie, che forse non tutti sanno che sono bellissimi, sono delle vere e proprie opere d'arte. Mi piace, insomma, dedicare questo momento a tutti coloro che ancora ci fanno queste cose. Quindi tra l'altro Antigua è deliziosa, se non ci siete mai stati io credo che sia uno dei pueblos più carini in assoluto dell'entroterra di Fuerteventura. Come sempre Fuerteventura ha questa meravigliosa capacità di trovare i posti più caldi per fare le fiere più belle, quindi armatevi di ventilatore e acqua fresca perché si flembala. Però insomma, se siete tra quelle parti, andate a farvi un giro.
0: Allora, ne parlavamo prima che tra le tante novità oggi, anche se non ufficialmente, ma è una questione di ore, esce il nuovo di Shakira che si chiama Dai Dai, no? Che è l'inno, no? dei mondiali di quest'anno, mondiali che per l'Italia proprio, come dire, vabbè, cioè, ce le guardiamo le partite, ma come noi non ci giochiamo, va bene, pazienza. Però comunque, ovviamente, già come è successo, se non erro, nel 2000 con Waka Waka,
1: no, quindi, 2010 certo, perché io ero incinta di mio figlio, quindi 2010, una di quelle date
0: confermo 2010 anch'io, non so perché ho detto 2010. Beh, insomma, il Waka Waka è stato un tormentone, bisogna vedere se anche questo Dai Dai sarà poi un tormentone. Facciamo ascoltare quello che ci è arrivato, non garantiamo che sia proprio ancora perfetto, ma a giorni, se non ore, uscirà proprio ufficialmente quello che è il nuovo pezzo, appunto, che è la colonna sonora dei mondiali di calcio 2026.

0: c'era un film che aveva in qualche modo ispirato Craig David con Seven Days nel video, ovviamente. Insomma, non mi ricordo com'era il titolo, forse tu che sei appassionata anche di cinema te lo potresti ricordare, quel film dove ogni giorno il personaggio riviveva la stessa giornata e si svegliava.
1: Ma quello con Jack Nicholson?
0: Non mi ricordo se era Jack Nicholson, però mi ricordo questo film che lui tutti i giorni si svegliava e riviveva la stessa giornata e praticamente correggeva.
1: Qualcosa è cambiato, qualcosa di
0: qualcosa,
1: simile,
0: qualcosa gente, devo controllare, insomma. Ma il video di questo brano di Craig David è ispirato a questo film. Sono le 11.
1: O alla vita Coraleco.
0: O alla vita Coraleco, sì, che vivete sempre la stessa vita in loop, più o meno. Ma no, dai, su. È una cosa tipica poi delle Canarie, che uno quando si è organizzata le proprie cose, se vuole, specialmente quelli che magari hanno la fortuna di non lavorare, eccetera, possono vivere la loro vita in loop, che potrebbe anche essere rilassante. Io personalmente non ce la farei, devo dire, però ognuno ha il suo modo di vivere. Io se non devo fare qualche cosa tutti i giorni vado in crisi totale.
1: Vabbè, questi sono problemi nostri, Roby. Comunque,
0: va bene, va bene.
1: Allora, non vorrei rischiare di essere forte centrista oggi, però è un'altra notizia che arriva da Forteventura.
0: Eccola.
1: Scusate,
0: là.
1: Ma è una notizia di quelle interessanti, quindi mi permetto di darla col massimo rispetto alle isole capitaline, ma per noi di Coralico questa è la notizia, perché è stata giudicata finalmente e verrà fatta a breve, insomma, l'inizio dei lavori del nuovo centro di salute, del secondo centro di salute di Coralico, perché finalmente si sono accorti che siamo giusto 2 o 3 in più rispetto a quando c'era stato il primo centro di salute, e che per prendere una sita al tuo medico di cabecera fai prima a prenderlo in Italia, praticamente, per chi ce l'ha ancora, perché è un disastro, insomma, lo sappiamo. È dovuto non all'assenza di volontà, perché lo ripetiamo sempre, che qua l'umanità degli addetti e soprattutto ai servizi sanitari, insomma, tutto quello che riguarda la gestione della salute, sono deliziosi tutti, meravigliosi, perché davvero compensano con la loro umanità delle carenze strutturali abbastanza evidenti, però sostanzialmente siamo troppi. Quindi è finalmente avvenuta l'aggiudicazione di questo progetto da 9,92 milioni, tampoco te passi, di euro per la costruzione appunto di questo nuovo centro di salute Coralejo II Dunas in Fuerteventura, insomma, proprio dalle nostre parti. Le installazioni saranno su un'area soltanto di un piano, per facilitare l'accesso, insomma, da parte di tutto, e ci saranno consultas di medicina familiare comunitaria, infermerie, consultas polivalente, attenzione pediatrica, consulta di pediatria, infermeria pediatrica, perché qua il tema della pediatria è un disastro. Ci abbiamo tanti di quei fiolini, però sala di allattamento, urgenza, consulta di attenzione urgente, insomma, rianimazione cardiopolmonare, finalmente sala di cura, sala di osservazione, sala di aerosol, insomma, sembra una cosa interessante. Poi tutte le prove diagnostiche, attenzione alle donne, fisioterapia, insomma
0: è un bel passo avanti,
1: cose...
0: comunque, per quella zona, esatto, di Forteventura, che abbiamo sempre un po' criticato, un po' mancante di alcune strutture. Spesso e volentieri molte persone si devono sempre poi così partire con un po' di pazienza, prendersi il traghetto o l'aereo e andare magari in strutture più importanti della provincia principale, parliamo ovviamente dell'isola di Gran Canaria,
1: oppure prendere la macchina, perché neanche l'ambulanza, nel senso che l'ambulanza giusto se sei morto la puoi prendere, o se stai per farlo. Se stai per arrivare ma manca molto poco per arrivare a Puerto del Rosario e metterti in quel girone infernale che è l'urgenza di Puerto del Rosario, dove io so di gente che ha aspettato anche 15 ore per essere visitata. Ripeto, non è colpa dei dottori, è che quelli sono, e però purtroppo, cioè, io ho visto gente con un infarto in corso a cui gli hanno chiesto la carta d'identità e le tessere sanitarie, se no lo facevano passare, quindi ecco. Questo storie di vita vissuta.
0: Allora, intanto, quindi, invece ti aggiorno, sono arrivati in studio, li vedo dall'altra parte del vetro in sala d'attesa,
1: in quarantena già
0: Luca e Selvaggia per Tota Canarias, che saranno i nostri ospiti come ogni venerdì alle 12.05. adesso c'è Zucchero con Bebe, quindi insomma è un misto Italia-Spagna con una canzone fantastica, insomma, Guantanamera. A voi.

0: Buongiorno da Davide Poli. La nave da crociera Ondius, al centro dell'allerta per il focolaio di Antivirus, ha accelerato la sua rotta verso Tenerife e l'attracco nel porto di Granadilla di Abona è ora anticipato alla serata di domani, sabato. Le autorità portuali hanno già delimitato l'area di sicurezza dove avverrà lo sbarco controllato dei passeggeri. Ottime notizie dalla Palma, dove i vigili del fuoco sono riusciti a stabilizzare l'incendio boschivo divampato ieri a Punta Gorda. Dopo una notte di lavoro intenso, le fiamme sono state circoscritte e le squadre di terra stanno ora procedendo alle operazioni di bonifica per evitare possibili riaccensioni. A Lanzarote, la Polizia Nazionale ha smantellato ad Arrecife un'organizzazione criminale specializzata nel furto di motori per imbarcazioni. L'operazione ha portato all'arresto di 4 persone e al recupero di numerosa attrezzatura nautica pronta per essere venduta illegalmente sul mercato nero. Spostandoci a Gran Canaria, si registrano forti disagi nel capoluogo per lo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico urbano. Le corse degli autobus a Las Palmas subiranno riduzioni e ritardi per tutta la mattinata, a causa delle rivendicazioni sindacali sulla sicurezza del personale. Infine, a La Gomera, il comune di Valle Hermoso ha dato il via a un ambizioso progetto di recupero dei cammini tradizionali, un'iniziativa che mira a rilanciare l'economia locale attraverso un turismo lento e rispettoso del prezioso patrimonio naturale dell'isola. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.
2: 1978.

0: quando guardo questo video, cara Barbie, vedo come era giovane Nile Rodgers degli Chic in quel periodo, e adesso comunque regge ancora benissimo, quando fa tutte le sue collaborazioni praticamente con chiunque ultimamente, quindi grande, grande Nile Rodgers. Era insomma il passato, ma adesso noi al presente direi di andare subito anche con la nostra diretta su Facebook, perché come ogni venerdì ci sono venuti a trovare i nostri cari amici di Toda Canarias, Luca e Selvaggia. Buongiorno a voi, come state?
1: Bene, buongiorno.
0: Buongiorno naturalmente a Selvaggia e buongiorno anche a Luca.
2: Come siamo super luminosi,
0: hai visto? Buongiorno. Buongiorno a tutti, i riflettori puntati.
1: Sembriamo quasi belli.
0: Visto? Non male. Allora, naturalmente con me c'è anche Barbara da Fuerteventura.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
0: Allora, oggi, proprio ieri sera, anzi più che altro, mentre ci consultavamo, no, per quanto riguarda la questione dell'argomento di oggi, dicevamo che cosa possiamo proporre ai nostri ascoltatori oggi. Beh, qual è l'argomento del momento, no?
1: Sfortune.
2: Le sfortune delle isole Canarie.
1: Le sfortune delle isole, no?
0: Sì, esatto. Nel senso che ci siamo fatti un po' i conti della serva ieri, abbiamo detto ma ragazzi, è dall'inizio dell'anno che questo 2026 qui alle Canarie sta succedendo un po' di tutto. Il tempo che fa i capricci, adesso c'è l'antivirus, è il problema poi della guerra che fa problemi con il petrolio e quindi poi cancellano i voli eccetera eccetera. Insomma, certo c'è parecchio da dire da questo punto di vista, direi. Quindi volevamo così anche in qualche modo coinvolgere anche voi ascoltatori e cercare di capire un po' che cosa ne pensate un po' di tutto quello che sta succedendo. Noi di Radio Calima ovviamente abbiamo seguito insieme anche a Barbara, no, tutto ciò che è la questione relegata all'antivirus. Sappiamo proprio notizia degli ultimi minuti, anche confermato in tutte le stampe internazionali, che hanno anticipato addirittura sabato, no, l'arrivo della nave, perché come dire hanno messo l'acceleratore alla nave, hanno messo quel pedalò, si sono messi a pedalare un pochettino più veloci per arrivare prima ad attraccare all'isola. Attenzione, la parola attraccare, lo dicevamo proprio oggi con Barbara, è una parola grossa, nel senso che prima di un attracco vero e proprio ci sono tutta una serie di cose che abbiamo spiegato, per cui potete stare anche particolarmente tranquilli. Ma tutta questa paura, no, Luca e Selvaggia, che c'è in giro, come la giustificate voi?
1: Posso dire, non la giustifichiamo, perché nel senso, allora, visto che abbiamo il nostro bellissimo mezzo a disposizione, ok, utilizziamolo. Cioè l'antivirus l'hanno detto, l'hanno specificato dicendo ragazzi, cioè, la trasmissione da uomo a uomo è rarissima, bassissima, certo. Quindi perché continuare a buttare fuori notizie dicendo oddio il nuovo Covid, oddio quello, oddio quell'altro? Per che cosa?
0: Ma perché ormai al giorno d'oggi è troppo facile scrivere le cose sui social,
2: è
0: no?
2: Vero,
0: senza
2: è vero.
0: Anche verificare eccetera.
1: Sì, ma anche le testate giornalistiche però a un certo punto
0: sì, ma perché ormai è tutto un clickbait,
1: like.
0: No?
1: Cioè
2: esatto,
0: tutti
2: sì,
0: quanti
2: esatto.
0: Fanno di tutto per portare comunque dei click o dei like al proprio profilo, alla proprio personale, no, contributo, e quindi spesso e volentieri le notizie vengono anche travisate,
3: che
0: no?
3: Poi vi interrompo soltanto un attimo, entro nel vostro discorso, che esattamente quello dei like, esattamente, tra l'altro, che è esattamente il tema legato anche appunto alla pellicola, il famoso Diavolo Veste Prada di cui guardavamo,
0: sì,
3: che è esattamente legato a quello, cioè la crisi dell'informazione, dove alla notizia si preferiscono i like, dove il criterio di notiziabilità non è più quello che ci hanno insegnato i padri fondatori del giornalismo, ma semplicemente quanto acchiappa. E comunque vi faccio andare avanti e mi metto nel mio angolino. Sappiate solo che è in corso in questo momento la conferenza stampa del Presidente delle Canarie, di cui poi vi aggiorno più tardi.
0: Benissimo, benissimo. Allora, da questo punto di vista, quindi abbiamo visto che la situazione del virus è comunque sotto controllo. Ricordo poi oltretutto che queste operazioni non è che sono la prima volta che vengono fatte, situazioni che già nel tempo, anche nel passato, è successo più volte, perché situazioni di questo pericolo ne sono successe tantissime nel passato, ma soltanto adesso, con tutta la questione social eccetera, e l'informazione esagerata che viene data, viene messo un fulcro troppo importante da questo punto di vista, e quindi la gente magari si può anche preoccupare. Quindi io direi di fare un appello in generale: per il momento state particolarmente tranquilli, nel senso che la situazione è assolutamente sotto controllo e non c'è bisogno di alimentare ulteriore fuoco in una situazione che è già abbastanza tesa, perché ovviamente comunque il problema c'è, è sotto controllo, ma facciamoli lavorare serenamente, perché non serve a niente buttare benzina sul fuoco, no? Assolutamente.
1: Esatto, cioè nel senso, e poi è una cosa che possiamo fare noi personalmente? No. Tutti hanno detto, ah, perché le Canarie, perché di qui, perché di là? Perché realmente sono quelle, diciamo, più vicine, ma a prescindere da tutta questa situazione e viste le sfortune che abbiamo avuto, come dicevamo prima, dall'inizio dell'anno, perché dobbiamo mollare? Ho visto un commento, no? Proprio su questa situazione qua, che diceva, vabbè, allora vuol dire che quest'anno non verrò alle Canarie.
0: Ma no, ma dai. La cosa che più mi preoccupa è che poi in queste situazioni si stanno praticamente moltiplicando sui social tutte le questioni che poi derivano dalle problematiche che sono state
2: create
0: ovviamente dal coronavirus, e quindi c'è tutto ciò che è il mondo del complottismo è esploso. Non gli pareva vero, no,
2: di avere vitale.
0: È stato un ulteriore argomento per poi rimettere in moto tutta una macchina che, insomma, ragazzi, dal 2020 a oggi sono già passati 6 anni. Capisco che adesso c'è in qualche modo un risvegliarsi di un qualche cosa di cui la gente può avere paura, ma non c'è bisogno di ritornare a discutere di tutti i problemi del 2020, perché altrimenti non ne usciamo più.
2: Beh, allora io credo, scusami,
3: un po' di palestra ce la siamo fatta, cioè
2: sì, no infatti volevo dire questo, no, volevo proprio dire questo inerente a proprio a quello che ha detto Barbara prima, che è diciamo, c'era un attore famoso che aveva fatto proprio un commento su questo, non ricordo se fosse stato Denzel Washington, dove diceva proprio che era proprio veramente scandalizzato da questa corsa a chi arriva primo nella notizia, come se fosse diciamo senza preoccuparsi se la fonte è vera, se la notizia è basata su qualcosa di reale. L'importante è dare la notizia,
0: certo,
2: no? Arrivare primo, dare la notizia, fare dei numeri, dei like da potersi vendere, e poi dopo vediamo se poi abbiamo detto una castronata, magari dopo ci pensiamo dopo, no?
0: Adesso io ho rivolto un po' la domanda a voi che siete comunque forti, in particolare a livello social, voi che appunto invece siete sui social e lavorate coi social, come vi muovete nella situazione della chiappa like? Cioè, il vostro movimento è quello di dare precedenza all'informazione o di dare la precedenza a quello che sono poi i risultati del vostro lavoro a livello di like e di presenze sul sito?
1: Allora, quando ci sono situazioni di questo tipo, cerchiamo di evitare di fare la chiappa like. Infatti fino adesso non ne abbiamo parlato, se non appunto oggi con voi, e non so se faremo o meno un video su YouTube, ma soprattutto è per assicurare le situazioni e basta. Cioè, non ci interessa il fattore di, perché chiaramente tutti ci scrivono in privato dicendo, ma voi che siete lì, cosa ci potete dire? Perché chiaramente Rai News, piuttosto che tutti gli altri che mettono le notizie, non sono fisicamente qui, e quindi logico che ce lo chiedano. A noi dei like non ci interessa, perché sono alcuni post dove non ci sono neanche tutti questi like.
2: No.
1: Il fattore è proprio dare le informazioni giuste, precise, per come sono.
2: Poi non dimentichiamoci che noi comunque siamo verticali, no? Sul settore che tocca principalmente, che è il turismo, quindi noi siamo agenzia viaggi, parte delle escursioni e quant'altro, quindi la gente subito arriva facendo la domanda, così come è stato con la situazione petrolio, prezzi alle stelle, no, ma mi cancellano il volo, quelli che hanno già prenotato con noi o che stavano pensando di prenotare con noi ovviamente arrivano, no? Ah, ma allora adesso cosa succederà? Ma quindi allora mi conviene venire? Ma quindi non mi conviene venire? Perché c'è effettivamente questo modus operandi un po' allarmistico solito, no?
1: Il classico terrorismo psicologico, no?
0: Assolutamente. Io direi che in questo momento, nonostante tutto, forse il terrorismo più psicologico che ci sia non è quello dell'antivirus, ma è ancora la questione della guerra in corso e le problematiche economiche che ci possono essere. Quello è veramente un grosso problema.
2: Chiaro.
0: Ricordiamoci, io vorrei dire questa cosa prima di andare in pubblicità, che almeno questa volta A differenza di quello che è successo nel periodo Covid, dove tutto quello che è partito in una zona che da noi fondamentalmente è un po' oscura, perché quando sì. parli della parte asiatica, eccetera, non sentiamo un controllo efficiente,
1: non così,
0: no?
1: sì.
0: non così vicino. Adesso invece la situazione è comunque in mano a una situazione a noi vicina che conosciamo molto bene, quindi possiamo avere il metro più giusto di quello che sta succedendo. Poi è ovvio che se ci sono delle persone, lo dicevo anche prima, che non si fidano delle istituzioni e non vogliono sentir parlare dell'Organizzazione Mondiale della
2: Sanità. Hanno
0: società.
2: Già fatto delle manifestazioni. Cioè,
0: esatto, esatto.
1: Sì, però guarda,
0: sì, ma sono problemi loro. Però. Sì,
1: guarda anche da quando è successo, come è già un po' scemata la situazione.
0: Certo.
1: Perché bene o male, prima se ne parlava tantissimo, adesso già piano piano, come, perché poi infatti adesso arriva l'Anta, domani arriva chissà che cosa, e quindi continua a scendere, no?
0: Bene, ci fermiamo per il momento, c'è la pubblicità e poi torniamo nella seconda parte a continuare a parlare di questa cosa e vediamo se c'è anche qualche aggiornamento per quanto riguarda il collegamento che la nostra Barbara ha con il governo canario, e stanno appunto parlando di questo in questi minuti proprio. Radio Calima.
4: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
5: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
6: Hai un languorino, cara?
5: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
6: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegne a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
5: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
7: Nannina Gastronomia Italiana, 928 0572 03, anche WhatsApp.
8: Il caffè buono a Gran Canaria c'è. Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero: 639 530 250. 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
9: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la gran romería, y el domingo 17, la gran paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
10: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogan. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogan.
11: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Cali.

0: domenica.
1: Buona domenica su Radio Calima. Allora, attenzione, stiamo partendo con la seconda parte della nostra diretta anche su Facebook, perché cara Barbara, abbiamo qui appunto Luca e Selvaggia di Toda Canarias con noi come ogni venerdì. Allora ragazzi, io direi subito di chiedere a Barbara se ci sono delle novità.
2: Yes, allora c'è stata appunto la conferenza stampa del presidente Fernando Clavico, presidente dei Canarias, appunto alla Orotava, che appunto ha raccontato un po' come andranno esattamente le cose. Quindi sostanzialmente cosa? Confermiamo il fatto che la nave sarà a largo del porto di Granadilla, che i passeggeri verranno evacuati praticamente uno a uno e verranno caricati su una lancia apposta, quindi non direttamente dalla nave, scenderanno su una lancia biocontenente, come si dice, cioè che possa contenere la possibilità di non disperdere il virus, e non scenderanno dalla nave fino a quando l'aereo che li porterà nel loro paese non sarà direttamente in pista. Quindi praticamente passeranno pochi secondi, neanche in suolo canario, tempo di scendere dalla lancia e salire sull'aereo e via. L'unico dato, quindi anche questo è un altro dato tranquillizzante, l'unico dato che è ancora in dubbio è se la tripulazione partirà direttamente battendo bandiera olandese, partirà direttamente alla volta dei paesi bassi, se lo stato di salute della tripulazione lo permetterà partiranno direttamente. In caso bisognerà capire quanto tempo la nave dovrà fermarsi in acque canarie per eventuali lavori di sanificamento. Quindi questo è un altro dato in più, quindi direttamente pista, aereo in pista, direttamente lì nella zona del Muelle e via.
1: Fuera. Anche perché è stata scelta giustamente proprio il porto di Granadilla di Abona, che sta praticamente dietro l'aeroporto del sud, quindi in qualche modo questo facilita ulteriormente proprio il passaggio diretto da quella zona all'imbarco dell'aereo.
3: Sì, e poi è un porto non utilizzato dalle persone, cioè esatto. Nel senso, non è un porto come quello di Santa Cruz di Los Cristianos, dove comunque c'è il via vai delle persone, è solo un porto dove attraccano le merci.
4: Ecco sì, io spenderei due parole velocissime di molta attenzione su questo per i radioascoltatori, per chi ci sta seguendo, per chi cerca di capire la situazione. La nave si avvicina e rimane a largo, come ha detto Barbara, in uno dei porti che è quello meno utilizzato in questo momento, prima di tutto dal punto di vista turistico, non passano turisti da lì, è solo ed esclusivamente commerciale, e oltretutto è anche diciamo in una situazione dove ancora deve essere sviluppato, quindi c'è veramente pochissimo passaggio in quel porto per adesso, quindi è stato scelto credo anche per quello.
1: Bene, bene, mi sembra che comunque siano tutte notizie abbastanza tranquillizzanti, dove a volte l'esagerazione, no, che sta purtroppo dilagando,

0: stavamo dicendo prima, che ognuno di noi può diventare un volano comunicativo, mi immagino diciamo le persone poco responsabili che gli verrà in mente di andare lì a fare dei video, delle live, delle foto, vabbè.
1: Ecco, evitate di fare queste cose.
2: Che vi sparano.
3: Sì, esatto.
1: Perché proprio non è,
2: la Guardia
1: non è
2: Civile caso. Non è che ci pensa due volte.
3: No, no, esatto. Poi stavo giusto parlando proprio con te in pubblicità, no? Che ho visto un servizio delle Iene che mi ha fatto abbastanza tra virgolette tremare, no? Sulla situazione dell'intelligenza artificiale. Ossia, che praticamente hanno fatto vedere quanto di quello che è successo durante la guerra, ok, che è passato sui social, sia stato creato dall'intelligenza artificiale.
1: Parliamo di cifre impressionanti.
3: Sì, assolutamente, sì, assolutamente. E di tutto quello che è stato condiviso, visto, cioè fa paura, ragazzi.
0: Condiviso di pancia, sì, che sì. Poi la gente non si assicura.
1: No, il problema è, come diciamo sempre, non sappiamo più a cosa credere.
3: Esatto.
1: Lo diceva il Biagio Antonacci già negli anni fa, non so più a chi credere.
3: È vero.
1: Ed è vero, perché poi alla fine l'intelligenza artificiale sta portando a questo. Ma io stesso ultimamente, anche di cose che conosco bene, a volte faccio fatica e dico: ma ci devo credere? Oppure, ma non è neanche il credere, che a volte vengono pubblicate delle cose anche soltanto per gioco, per situazioni, per piacere, che in qualche modo vanno proprio contro alla realtà, e quando poi scopri che magari non è una cosa reale, dici: ma porco cane, che c'era bisogno di fare una cosa simile?
3: Esatto. Quindi mi immagino, no? Spero di no, spero che nessuno lo faccia, però che cosa succederà, no? Con l'intelligenza artificiale, con questa situazione.
1: Assolutamente.
3: Cioè, io spero che nessuno si metta in testa di fare.
1: E siamo nel 2026, nel mese di maggio, sappiamo come la questione intelligenza artificiale non sia una situazione normale, ma è esponenziale. Quindi magari fra un anno chissà cosa si potrà fare con l'intelligenza artificiale.
0: Non possiamo neanche immaginarlo.
1: Magari non saremo qua, siamo in spiaggia tranquilli, mentre ci stanno Luca, Selvaggio, Roberto e Barbara, che fanno la trasmissione in maniera automatica. No,
2: no?
1: E noi
2: no,
1: siamo...
2: difenderemo la nostra umanità. Noi difenderemo, come diceva Giovanotti, noi siamo l'elemento umano della macchina.
0: Brava Barbara, difendiamo l'unicità. Anzi, vi dirò di più, io pur essendo diciamo uno che vuole i social a tutti i costi, io spero che Facebook, Meta, tutte le, diciamo, le realtà social principali che stanno andando forte prendano una decisione un po' come ha fatto YouTube. Non so se avete visto, YouTube ha già cassato in maniera esponenziale migliaia e migliaia di canali YouTube creati solo dall'intelligenza artificiale, perché diciamocelo ragazzi, è vero, è comodo, è bello, si possono creare contenuti anche belli, anche istruttivi, tutto quello che volete, però poi diventa quello che perde la vitalità social.
2: Certo, e vi do un ultimo dato, ragazzi, e poi mi metto sempre il mio angoletto. Sono uscite le nuove leggi sugli Oscar del prossimo anno, sono stati banditi e verranno vagliati tutti gli eventuali copioni scritti con l'aiutino, diciamo così, e ogni tipo di personaggio che sia creato con l'intelligenza artificiale, voci create con l'intelligenza artificiale, tutto quello che è di artificiale dagli Oscar deve stare fuori.
0: Ma meno male,
1: mi sembra che sia importanti. Una cosa più che giusta. Senti, io chiuderei la puntata di oggi facendo un piccolo riassunto anche su quello che è poi l'altro problema che abbiamo messo in questi giorni, l'antivirus come problema principale, ma in realtà la gente, sono già settimane che anche prima dell'antivirus aveva comunque problemi sulla questione Canarie, perché c'è la questione della guerra, la questione comunque delle cancellazioni dei voli, eccetera. Com'è la situazione? Ci dobbiamo veramente preoccupare tanto, oppure in realtà anche in questo caso c'è un'esagerazione da parte dei media?
3: Anche in questo caso c'è una forte, non poca, ma forte reazione per terrorismo psicologico. Vi posso dire che a noi è capitato in questi giorni di riprogrammare dei voli aerei, è vero, non lo nascondiamo, per adesso sono stati fatti sei cambi, però ragazzi non su agosto, ma su novembre, dicembre. E perché? Solo ed esclusivamente perché magari hanno tolto il volo del mercoledì e l'hanno riprogrammato sul venerdì. Basta.
1: Ricordiamoci sempre, lo dico spesso, che le compagnie aeree non è adesso soltanto una questione legata alle guerre, ma da sempre fanno questo tipo di ragionamento. Quando devono programmare delle rotte, cercano di fare la rotta che gli rende di più.
3: Certo.
1: Certe situazioni, quando vedono che c'è meno traffico da una parte e una rotta magari differente gli rende di più, fanno prima a spostare. In particolare sulle Canarie, che ricordiamo, una compagnia aerea europea come può essere per esempio Ryanair, con un aereo

0: aereo, se non viene alle Canarie fa magari 4 voli in una giornata, se viene alle Canarie ne fa solo 2. Quindi fanno anche questo gioco di convenienza.
1: L'anno scorso,
0: no?
1: Non c'era guerra, non c'era niente di tutto quello che sta succedendo quest'anno, eppure abbiamo riprogrammato più di 20 voli a prescindere, certo. Quindi è una cosa che capita sempre e non solo alle Canarie, quindi possiamo aspettarcelo? Sì, ma non per tutto quello che sta succedendo. Bene. Semplicemente per situazioni logistiche.
0: Io direi di darci appuntamento a venerdì prossimo e vedere se siamo o tutti contagiati o finalmente liberi.
2: No, per favore. Però facciamoci una bella risata, perché così sdrammatizziamo questo momento che comunque indubbiamente è un momento particolare per le Isole Canarie.
0: Sì.
2: Certamente l'attenzione su Tenerife adesso esploderà a picchi storici, perché tutto il mondo parlerà di Tenerife, e secondo me c'è anche un riscontro positivo. Se la gestione di questo antivirus sarà estremamente efficace e perfetta,
0: sarà una bella pubblicità.
2: Tenerife avrà un, esatto, Oscar della gestione di una possibile pandemia.
0: Dicevi, Barbara?
3: Come dicevo prima, non perdiamo l'occasione di cercare di non essere provinciali per una volta. Dimostriamoci all'altezza. Esatto. Vogliamo essere europei, vantiamo il fatto che siamo europei, vogliamo diventare capitale della cultura europea. Allora non ci comportiamo da cugini di campagna, per
2: Dai,
3: favore.
0: Ecco. Anima mia,
2: torna a casa tu.
0: Luca, Selvaggia.
1: Ma scusami, quello dei ragazzi di campagna, oltretutto la casa non ce l'ha neanche più. L'avevano portata via, non so se lo sapevo. Quindi non è il tema giusto.
2: Salutiamo.
0: Ok, salutiamo. Selvaggia, Luca, grazie per essere stati con noi questo venerdì. Noi
1: grazie,
0: ci ritroviamo ovviamente lunedì, venerdì prossimo, sempre alle 12.05. E insomma, grazie invece a tutti gli ascoltatori che hanno seguito questa diretta anche sui social. Noi ci ritroviamo tra poco, invece, dopo le news, diamo la linea a Roma, perché insomma adesso ci sono anche altre notizie, ma vedrete che anche da Roma le notizie fanno come fulcro Tenerife e le Isole Canarie. Che strano.
2: E vai.
0: Che strano. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
4: En Canarias.
5: Es la hora 12:34 minutos.
6: Sono le 12:34 minuti.
7: Bentrovati dalla redazione. In apertura la visita del segretario di Stato USA in Italia, Marco Rubio, stamane alla Farnesina, dove è stato accolto dal ministro degli esteri Tajani. Il bilaterale è durato circa un'ora, a seguire si è spostato a Palazzo Chigi per l'incontro con la premier Meloni. La situazione nello stretto di Hormuz e la crisi in Libano, i temi al centro del faccia a faccia. La guerra in Ucraina, Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Mosca ha parlato di 1365 violazioni della tregua da parte dell'Ucraina. Intanto è iniziato il cessate il fuoco annunciato da Putin per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Il delitto di Garlasco, pornografia, violenza, sesso estremo e pensieri ossessivi annotati nero su bianco in agende, quaderni e block notice. E questo è uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Sequestrate 10 agende, 15 quaderni e 4 block notice fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto. A Venezia il primo caso di dipendenza da intelligenza artificiale. C'è una prima paziente presa in carico dal SERD per una dipendenza comportamentale da AI. La giovane ha 20 anni e con l'intelligenza artificiale avrebbe instaurato un rapporto di dipendenza tale da portarla a isolarsi totalmente e a dare totale fiducia al chatbot online. In chiusura la MotoGP, il weekend di Le Mans parte con una sorpresa, miglior tempo di Luca Marini davanti ad Acosta su KTM e a Zarco su Honda. Gran passo per Di Gian Antonio IV senza cambiare gomme, nono Marc Marquez fuori dalla top 10, Bezzecchi 14esimo e Bagnaia 18esimo. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. E con questo è tutto, a più tardi.

0: carina questa canzone di Gaia, Bossa Nostra su Radio Calima. Andiamo di nuovo in diretta anche sui social, perché eccoci, siamo giunti all'appuntamento con l'agenda del fine settimana. Devi scusarmi Barba, io mi dimentico di tutto, poi quando ci sono i ragazzi qua, si parla di qua e là, poi c'è il cagnolino che è troppo simpatico, che sguinzola di una parte, insomma diventa un momento quasi gioioso, io mi dimentico delle cose, ormai sai l'età è quella che è, quindi,
1: non ti preoccupare, mi stupisce perché partiamo da Gran Canaria ovviamente, e partiamo da Gran Canaria con la nostra agenda del fine settimana, che questo è il fine settimana del Pride, quindi certo. Insomma siamo assolutamente l'evento centrale il giorno 9 con la sfilata e tutta una serie di eventi di, come dire, collaterali che hanno come centro il Jumbo, ma che coinvolgono tutta Maspalomas, sì, e tutto il sud di Gran Canaria in questa grande festa per i diritti, per la libertà. Ricordiamo che il motto di quest'anno, che è un'edizione particolarmente importante del Pride, è esattamente cioè, la nostra storia, la loro eredità, il nostro orgoglio, perché quest'anno si celebrano i 25 anni dal Pride e quindi insomma è davvero un appuntamento super importante per tutti coloro che credono nei valori del Pride, oltretutto insomma, quindi questa qua è una cosa, i valori di uguaglianza, di libertà, insomma tutto quello di cui parliamo spesso. Dopodiché ci spostiamo ad Arghineghin, dove invece c'è una festa di quelle che a me piacciono tantissimo, cioè Festa dei Nomadi di Strada. Parliamo di teatro dal vivo, parliamo di eventi, parliamo di cultura, parliamo di tutte quelle cose che si fanno per strada con musica dal vivo, quelle cose callejeres che a me divertono sempre moltissimo. Parliamo di 8, 9 e 10 di maggio. Proseguiamo con il 19esimo canto alla Lauri Silva di Vallesecco. Sabato 9 di maggio ci sono tutta una serie di laboratori comunitari, di posti per cose per i bambini, eventi legati appunto a Parranda e compagnia cantante in quel di Vallesecco. Dopodiché Festival del Tablero, siamo ancora al sud, Santa Trinità, San Bartolomeo di Tirajana, questo va dal 7 al 17, sono i festeggiamenti in onore della Santissima Trinità tra proclami, danze all'aperto e compagnia cantante, starter pack, romeria, ce ne sono tante questa settimana, ricordiamo che siamo in maggio mese della Madonna, maggio mese delle romerie, quindi in ogni angolo andate, comunque mediamente questo fine settimana trovate qualcuno che esce, cioè dalle chiese ovviamente, per fare romeria. Festa della Pardiglia, San Isidro Labrador, festeggiamento in onore del santo patrono San Isidro Labrador, con teatro, festival, balli e compagnie cantante, quindi anche qua stiamo parlando di festa patronale. Ci spostiamo ad Aguimes, alla Feira di Aguimes, dove c'è la 13ª Gran Canaria I Like It Fair. Stiamo parlando di una festival insomma legato a prodotti locali, industria delle isole Canarie, quindi insomma tutto quello che riguarda artigianato. Quinto itinerario della tortilla di Arucas, percorrendo la strada della tortilla di Arucas per assaporare tutte le prelibatezze dell'isola. Poi ancora Sant'Isidro a Galdar, questo fine settimana ce lo troviamo praticamente ovunque. Poi ricordiamo che questo fine settimana è in corso in tutte le Canarie quello che è l'Atlantic Jazz Festival, quindi ci sono tutta una serie di eventi legati al jazz in tutte le isole, quindi anche alla Spalmas di Gran Canaria, dove tra l'altro vi ricordo che è in corso il maggio giapponese con tutta una serie di eventi per chi ha la passione come me per le cose che riguardano il Sol Levante. Ci spostiamo a Tenerife perché l'agenda è molto ricca. A Santa Cruz ci sono la Fiestas de Mayo, tutto il mese ci sono tutta una serie di eventi legati al Dia de Canarias, che ricordiamo è il 30 di maggio, sì, mi confondo sempre perché è il 30 di maggio è il giorno de Canarias, però sappiamo che da qualche anno tutto il mese è stato dedicato al mese delle Canarie, quindi con tutta una serie di eventi. Ad Arona c'è la Romeria de Santa Signora de Fatima. Puerto de la Cruz questo fine settimana c'è di tutto, cioè questo Up and Down Jazz Festival, c'è il festival che è un festival appunto come dice la parola stessa di jazz, poi c'è questo la Festival Mueca, che è un festival di arte contemporanea di strada con tutta una serie di opere d'avanguardia, teatro performativo, insomma ovunque andate se vedete gente che fa cose strane per strada, ecco, fa parte del festival. Poi alla Granadilla Fiestas de San Isidro Labrador, e vi segnalo a Tacoronte la Feira dell'Osselleria l'8 e il 9, poi mini Feira dell'Innovazione per chi vuole non soltanto dedicarsi a mangiare bene al campus centrale dell'Università della Laguna, mentre alla Orotava si celebra Nostra Signora della Candelara. E una cosa molto carina, alla Laguna, casa dello Capitanes, questo fine settimana c'è un'esposizione dedicata al mondo del manga. Chiudiamo con Tenerife con Sabato 8 ai Codle de los Vinos, una ciudad en cuento, un festival dedicato appunto alla lettura, che appunto si terrà in quella di i Codle de los Vinos. Andiamo a Fuerteventura, dove a Puerta del Rosario questo fine settimana c'è un certamen di arte, di sfida tra pittori per le strade che dipingeranno en plein air, come si dice, pezzi insomma del nostro plebo, e poi pueblo. E poi sì. si sfideranno nella migliore rappresentazione. Come dicevo, c'è la Feira dell'Artigianato di Antigua, se ci siete, se avete voglia di farvi un giro, andate, perché è molto molto carina, appunto in quel di Antigua. Sempre ad Antigua, domenica 10 si svolge l'Atlantic Jazz Lab, sempre in ambito di questa festa. Dopodiché vi segnalo sempre a Fuerteventura, questo fine settimana c'è la Paladea a Via Verde, che è un festival enogastronomico con tutta una serie di stand dei più importanti ristoranti e punti di ristoro dell'isola, per provare insomma tutte le nostre prelibatezze. E domani per a mezzogiorno, poi anche stasera 17, domani sera 17, per chi è dotato di figlia femmina, ci sono, cioè all'auditorium
0: chi è dotato di figlia femmina,
1: quindi perché a me mi tocca domani a mezzogiorno, figurati, sì. Da un mese che abbiamo questo appuntamento, c'è un evento, c'è uno spettacolo di teatro e musica dedicato alle K-pop Demon Hunters, che tutte noi sappiamo che cosa sono perfettamente. Quindi se avete trovato il biglietto, ce ne sono ancora pochissimi, insomma se avete voglia andate a vederlo, perché è molto molto carino. Chiudiamo con Lanzarote, che anche Lanzarote questo fin di settimana è particolarmente ricca di eventi. C'è alla Finca Testeina, c'è il Market Moda e Vino il 9 di maggio. Insomma c'è questo evento molto carino, legato appunto alla possibilità di fare shopping e degustare il buon vino di Lanzarote. Al recinto feriale di Arrecife vi segnalo il festival Viva Latino, con tantissima musica del vivo. Poi sempre ad Arrecife, un po' in giro per tutta Lanzarote, c'è il festival del libro, molto molto bello. Ho visto l'agenda, fanno davvero tantissime cose, tantissimi laboratori, tantissimi stand, quindi andate a vederlo. E poi chiudiamo con Uga, che apre le sue feste patronali con San Isidro Labrador, andrà avanti fino al 16.
0: Quando sento Tato parlare di Uga, mi piace. Uga. Va bene, insomma tante cose da fare. Noi chiudiamo la nostra trasmissione di oggi e di questo venerdì, quindi chiudiamo anche la settimana, con l'inno di Radio Calima al Pride, quindi è giusto, già l'anno scorso l'abbiamo fatto ascoltare e noi lo facciamo sempre in addirittura d'arrivo. Domani c'è la cavalcata e quindi mi sembra giusto in qualche modo anche noi di Radio Calima dedicare un piccolo sforzo a quello che è il Pride di Maspalomas, un grande evento, e noi torniamo lunedì puntuali.
1: E buon Pride a tutti.
0: E vediamo, speriamo lunedì di dare fine a tutta questa situazione, o comunque delle notizie positive, di tranquillizzare tutti sulla questione, insomma, antivirus. State tranquilli che vedrete che la gestione delle cose sarà ad altissimo livello, come ne siamo proprio sicuri. State tranquilli. 12:58, a lunedì, buon fin di settimana.
1: Ciao ciao. Ciao, ciao.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Sono le 13:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. La marina iraniana ha sequestrato una petroliera, la Ocean Koi, accusata dalle autorità di aver tentato di ostacolare le esportazioni di petrolio e gli interessi nazionali dell'Iran. Lo riporta l'agenzia Tasnim. Il comando della marina iraniana hanno effettuato il sequestro durante quella che è stata definita un'operazione speciale. Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Papa Leone XIV ha un anno esatto dalla sua elezione come pontefice e oggi in visita pastorale a Pompei e Napoli. Stamattina il Santo Padre è arrivato in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, dove è iniziato il programma odierno. Il Papa ha voluto subito salutare uno ad uno malati e disabili, assistiti dal Tempio della Carità. Un assistente di volo della compagnia aerea KLM che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. Venerdì 12 giugno è

Mirren riceverà il Taormina Film Festival Achievement Award durante una serata dedicata ad Anna Magnani all'interno del Teatro Antico. In occasione del 75esimo anniversario dell'uscita del film sarà proiettata la versione restaurata della pellicola bellissima di Luchino Visconti. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

0: 88 56 04 18.
1: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
2: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
1: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano. Dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
4: La radio es el medio más creíble y cercano. El 76% de los adultos en España la escucha y confía, más que en la televisión y las redes sociales. La radio emociona, hace recordar el mensaje y hace crecer tu marca. Invierte en radio, la opción más eficaz y rentable.

0: Radio Kalima. Radio Kalima.
1: Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi. Abbiamo un'ora a disposizione in quello che è il nostro giornale. Anche oggi tratteremo un bel po' di argomenti. Come prima abbiamo scelto di parlare di amore. Oggi sappiamo perfettamente che per trovare la parte mancante della mela all'anima gemella bisogna, non lo so, andare in delle applicazioni. C'è veramente di tutto per farlo, ma una delle cose che non dobbiamo scartare a priori è quella di vendere la nostra persona, chi siamo veramente, da degli amici. Ed è un trend che sta spopolando tantissimo in giro per il mondo, anche in Italia, di cui ne parliamo tra poco.

Sempre in diretta The Meg con Yuri Caliolo e parliamo di amore, come già preannunciato d'apertura di programma per questo venerdì. Per rimorchiare oggi dobbiamo dimenticarci i vari siti di incontri che conosciamo, che sono abbastanza utilizzati dalla maggior parte delle persone, tipo Tinder o comunque i vari match, swipe che si fanno in determinate applicazioni. Adesso si passa ad un livello successivo, si chiama pitch dating e funziona così: praticamente sono delle serate organizzate per trovare effettivamente l'anima gemella. La persona che è single deve portare con sé degli amici, delle amiche, e loro hanno 5 minuti per presentare, per raccontare un amico davanti al pubblico, quindi elencando i pregi, elencando i difetti, aneddoti anche imbarazzanti, no? Tutto quello che un po' è successo nella vita di questa persona che vale la pena di essere raccontato ad una persona che potrebbe essere single come lui, e quindi creare una relazione come un PowerPoint sentimentale, ecco, per rendere tutto più semplice ai single. Viene dato anche un braccialetto, un segnale visivo per rompere il ghiaccio e facilitare anche gli approcci. Ecco, questa idea è semplice ma potentissima. Spesso chi ti conosce davvero sa raccontarti meglio, e in questo caso gli amici potrebbero effettivamente aiutarti a trovare quell'anima gemella che tanto stai cercando.

0: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
3: Radio Calima recomienda.
4: Bufete de abogados Escarante y Asociados, expertos en derecho civil y comercial. Calle Rodrigo de Manrique 6, Las Palmas. Teléfono 648 48 43 89.
5: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la gran romería, y el domingo 17, la gran paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
6: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
7: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio.

0: Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: Venerdì insieme The Meg con Yuri Calliola. Adesso arriva lo Special Free. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14, 31 minutos.
2: Sono le 14 e 31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il segretario di Stato Marco Rubio, nella conferenza stampa al termine degli incontri a Roma, ha affermato di non aver discusso del ritiro delle truppe statunitensi dall'Italia con la prima ministra Giorgia Meloni. Ha affermato poi di essere un forte sostenitore della NATO, ma alcuni paesi europei come la Spagna ci hanno negato l'uso di quelle basi per un'emergenza molto importante, ha detto. La portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, ha dichiarato: la Federazione Russa ha espresso rammarico per il rifiuto di scaricare il grano russo nel porto di Haifa, un rifiuto chiaramente attuato sotto pressione di Kiev, lo riporta la TASS. La cronaca: la procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Andrea Sempio di aver ucciso con odio e crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, il fidanzato della vittima condannato a 16 anni. Un assistente di volo della compagnia aerea KLM, che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam, è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'OMS. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. In chiusura lo sport: impresa di Matteo Arnaldi, che nel secondo turno agli internazionali d'Italia batte in rimonta Alex De Minaur. L'australiano si prende il primo set, ma il sanremese pareggia i conti al tiebreak e nel terzo decisivo parziale completa la rimonta. Finisce 4-6, 7-6, 6-4. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

0: All'interno di The Mag, come ben sapete, nel nostro giornale trattiamo tutti gli argomenti, le cose che funzionano, anche che non funzionano nella nostra Italia e non solo. Ecco, quando la benzina sale cambia anche il mercato. Tra poco si parlerà proprio di questo, di quello che sta accadendo un po' in giro.
1: Radio Kalima.
2: Sognavo per noi

con il prezzo del carburante che continua a salire, cari amici di The Mag, gli italiani, noi stiamo cercando delle alternative e una delle più concrete è l'usato green, quindi è virare verso l'acquisto di auto ibride ed elettriche di seconda mano che sono più accessibili rispetto al nuovo e con costi di gestione più bassi. E i dati parlano chiaro, cresce proprio l'interesse, crescono le ricerche, cresce anche la domanda per molti, che è una scelta quasi obbligata da fare, perché tra benzina e diesel e mettiamoci in mezzo anche le spese quotidiane, mantenere un'auto tradizionalista sta diventando sempre più pesante. Ma attenzione, perché il passaggio all'elettrico non è una cosa che accade in modo automatico, ci sono dubbi, costi iniziali, infrastrutture ancora da migliorare, una transizione come tutte le transizioni che non è lineare, non sarà subito lineare, però una cosa è certa, quando il pieno, in questo caso, pesa troppo, le abitudini iniziano a cambiare per davvero.

0: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la Gran Romería, y el domingo 17, la Gran Paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
1: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
2: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
1: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
3: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
4: Will be closed for vacation from April 8th to 19th. We'll reopen on April 20th.
5: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Maspalomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.
6: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
7: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Andiamo adesso con il nostro shuttle di The Mag in una regione meravigliosa che è la Calabria, dove arriva una misura che prova a cambiare le regole del gioco e si chiama reddito di merito, fino a 500 euro al mese per tutti gli studenti che hanno un rendimento alto, che hanno dimostrato continuità nel percorso universitario. L'obiettivo è abbastanza chiaro, quello di soprattutto trattenere i giovani, perché al sud, come ben sappiamo e se ne parla da tanto tempo, c'è proprio un problema enorme, quello della fuga dei cervelli degli studenti. Si parte per studiare e spesso non si torna più, e questa misura prova a invertire la rotta, incentivare chi resta a sostenere economicamente appunto chi sceglie di costruire il proprio futuro sul territorio. Ed è un segnale importante perché lega il merito a un supporto concreto, non solo a parole ma a soldi veri. Certo, resta da capire quanto potrà incidere davvero, ma è un tentativo, e in un paese dove spesso si parla di giovani senza opportunità, offrire qualcosina, come in questo caso questi 500 euro, è già qualcosa.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un'anima

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Come sempre, fate i bravi, ma non

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Un colloquio di un'ora e mezza a Palazzo Chigi, quello tra il segretario di Stato USA Marco Rubio e la premier Giorgia Meloni. Spero ci sia una proposta seria dell'Iran nelle prossime ore, ha detto Rubio in un incontro con la stampa, rilanciando il ruolo degli USA come mediatori per risolvere il conflitto in Ucraina, ma senza perdite di tempo. Serrata anti-Israele di una ventina di padiglioni nazionali tra i giardini e l'arsenale alla Biennale di Venezia. Finora l'elenco comprende Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador, Regno Unito. La cronaca: un assistente di volo della compagnia aerea KLM che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. Sparita nel nulla assieme ai due figli di 14 e 16 anni e quattro cani, tacciono anche i telefoni di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due adolescenti scomparsi dal Piacentino il 20 aprile scorso e ora ricercati in particolare in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata l'auto e dove i tre avevano detto di essere diretti per una mini vacanza. Secondo quanto riportato dai media locali, Bonnie Tyler, 74 anni, la cantante del celebre brano degli anni 80 Total Eclipse of the Heart, è stata indotta in un coma farmacologico e sottoposta a ventilazione artificiale in un ospedale di Faro in Portogallo, dove risiede a causa del peggioramento delle sue condizioni. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

0: Buon pomeriggio da Davide Poli. Svolta positiva nelle ultime ore per la gestione della nave da crociera Ondius. I primi esami clinici effettuati a bordo dalla sanità marittima su 10 passeggeri con sintomi sospetti hanno dato esito negativo, riducendo l'allerta sanitaria in vista dell'attracco previsto per domani sera a Tenerife. A Gran Canaria, i vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio per un incendio divampato in un palazzo di uffici nel centro di Las Palmas, in via Juan Manuel Durán. 30 persone sono state evacuate precauzionalmente e 2 residenti sono stati assistiti per una lieve intossicazione da fumo. Sull'isola di El Hierro, il governo regionale ha approvato un investimento di 2 milioni di euro per la modernizzazione del porto della Restinga, un piano che prevede il rifacimento delle banchine e l'installazione di nuovi sistemi di sicurezza per la flotta peschereccia locale. A Tenerife, la circolazione sull'autostrada del Nord Tenerife 5 è fortemente compromessa a causa di un incidente tra 2 camion avvenuto nei pressi di San Cristóbal de la Laguna. Le autorità consigliano percorsi alternativi mentre procedono le operazioni di rimozione dei mezzi pesanti. Infine, giungono buone notizie dalla Palma, dove il servizio forestale ha dichiarato ufficialmente estinto l'incendio di Punta Gorda. Dopo 24 ore di monitoraggio costante, l'area colpita dalle fiamme è stata messa in sicurezza e tutte le unità sono rientrate alla base. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: In Radio Calima suena Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

almeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: En Canarias.
1: Es la hora 16:32 minutos.
2: Sono le 16:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. In un post su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto: ho ricevuto oggi con piacere il segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi. Abbiamo avuto un ampio e costruttivo confronto durante il quale abbiamo affrontato numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti fino alle principali questioni internazionali. Il cessate il fuoco resta in vigore, a confermarlo è stato il presidente Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma avvisa Teheran: fermi o colpiremo. Il comando statunitense per il Medio Oriente spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Le azioni dell'Ucraina il 9 maggio dipenderanno da come si evolverà la situazione venerdì, lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky accusando la Russia di violare il proprio cessate il fuoco. Domani dipende da ciò che sentiremo oggi, ha affermato nel suo discorso quotidiano alla Nazione. La cronaca: rimane senza colpevole l'assassinio di Fabrizio Piscitelli, noto capo ultras della Lazio conosciuto con il nome di Diabolic. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha assolto l'unico indiziato di essere l'esecutore materiale, Raul Esteban Calderon, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. È stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Una ventina di padiglioni nazionali della Biennale di Venezia sono chiusi oggi per protesta contro Israele. Finora l'elenco comprende Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador, Regno Unito. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

0: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
1: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
2: Hai un languorino, cara?
1: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
2: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
4: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te, potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuiti.

0: 928 5604 18.
1: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
2: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:33 minutos.
2: Son las 17:33 minuti.
3: Buonasera dalla redazione. Ho ricevuto oggi con piacere il segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi. Abbiamo avuto un ampio e costruttivo confronto durante il quale abbiamo affrontato numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti fino alle principali questioni internazionali. Così in un post su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per quanto riguarda i negoziati, la proposta USA è ancora in fase di valutazione. Una volta raggiunta la conclusione definitiva, lo annunceremo senza dubbio, l'ha dichiarato Baghei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Riguardo le possibili violazioni della tregua, Baghei ha affermato che Teheran rimane nominalmente in una situazione di cessate il fuoco. Con una informativa, il nucleo investigativo dei Carabinieri di Milano mette nero su bianco tutti i dubbi sulla condanna dell'ex fidanzato di Chiara Poggi, scrivendo: è del tutto palese che già le evidenze riscontrate all'epoca ponessero in coscienza dei seri interrogativi su alcuni degli elementi che si erano rivelati determinanti nella condanna di Alberto Stasi. Venite, ho ucciso mia moglie, un uomo ha telefonato ai soccorsi denunciando l'ennesimo femminicidio prima di far perdere le sue tracce. È accaduto a Piacenza, in Emilia Romagna, in un appartamento di un palazzo in periferia. Le forze dell'ordine hanno trovato il cadavere di una donna 56enne. In chiusura allo sport, Jannik Sinner si è allenato con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali BNL di Roma, in programma sabato alle 19 contro l'austriaco Hofner. I due azzurri sono stati protagonisti di una partitella di allenamento e potrebbero incrociarsi in una storica semifinale. Dalla redazione è tutto, a più tardi!

0: Arruinas el tiempo.
1: ¡1993!

0: Buon pomeriggio da Davide Poli. Svolta positiva nelle ultime ore per la gestione della nave da crociera Ondius. I primi esami clinici effettuati a bordo dalla sanità marittima su 10 passeggeri con sintomi sospetti hanno dato esito negativo, riducendo l'allerta sanitaria in vista dell'attracco previsto per domani sera a Tenerife. A Gran Canaria, i vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio per un incendio divampato in un palazzo di uffici nel centro di Las Palmas, in via Juan Manuel Durán. 30 persone sono state evacuate precauzionalmente e 2 residenti sono stati assistiti per una lieve intossicazione da fumo. Sull'isola di El Hierro, il governo regionale ha approvato un investimento di 2 milioni di euro per la modernizzazione del porto della Restinga, un piano che prevede il rifacimento delle banchine e l'installazione di nuovi sistemi di sicurezza per la flotta peschereccia locale. A Tenerife, la circolazione sull'autostrada del Nord Tenerife 5 è fortemente compromessa a causa di un incidente tra 2 camion avvenuto nei pressi di San Cristóbal de la Laguna. Le autorità consigliano percorsi alternativi, mentre procedono le operazioni di rimozione dei mezzi pesanti. Infine, giungono buone notizie dalla Palma, dove il servizio forestale ha dichiarato ufficialmente estinto l'incendio di Punta Gorda. Dopo 24 ore di monitoraggio costante, l'area colpita dalle fiamme è stata messa in sicurezza e tutte le unità sono rientrate alla base. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: 1987. No.

0: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la Gran Romería, y el domingo 17, la Gran Paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
1: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Radio Calima recomienda
4: Terapia LNT para ayudarte a recuperar tu bienestar superando estrés, insomnio, dolores físicos y más. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria en zona Mesa y López. Terapia energética laspalmas.com.
5: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, a Las Palmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
6: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

del Consiglio è a Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Ed è ancora alta tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati tra Iran e USA. Un jet militare statunitense ha aperto il fuoco contro due petroliere battenti bandiera iraniana dirette verso porti dell'Iran. Lo riferisce il comando centrale dell'esercito statunitense in un post su X. Non c'è pace senza giustizia, lo dice Papa Leone da Piazza del Plebiscito a Napoli nell'incontro con la città. Dai quartieri fino a Gaza è necessario promuovere una cultura alternativa alla violenza. Campagna festa per l'arrivo del pontefice stamani a Pompei, nel giorno del primo anniversario dall'elezione al soglio pontificio. Un assistente di volo della compagnia aerea KLM che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam è risultata negativa al test per il virus, lo ha dichiarato l'OMS. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. In chiusura allo sport, Yannick Sinner si è allenato con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali BNL di Roma. In programma sabato alle 19 contro l'austriaco Hofner, i due azzurri sono stati protagonisti di una partitella di allenamento e potrebbero incrociarsi in una storica semifinale. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.

Io che nemmeno ti piacevo, io che nemmeno ti guardavo, in quel freddo giorno di dicembre, seduto tra la gente, di nascosto già ti amavo. Non perderci troppo tempo, mi dicevi col sorriso, sarebbero passati mesi, silente ti aspettavo, con la certezza di chi non aspetta.

0: 06 56 04 18.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. ¿No sabes qué regalar y quieres sorprender de verdad? En Regalos La Cestita convertimos tus ideas en momentos inolvidables. Creamos detalles personalizados, únicos y llenos de emoción. Porque regalar no es dar algo, es hacer sentir. Cumpleaños, aniversarios, celebraciones o cualquier ocasión especial. Si quieres arrancar una sonrisa, nosotros lo hacemos posible. Haz tu pedido hoy mismo al 722-746-294. Visítanos en calle Don Pedro Infinito 97 en Las Palmas o en nuestras redes sociales. Realizamos envíos a toda Canarias.
2: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
3: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
2: Certo, a Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
5: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Solo le 19:30 minutos.

0: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero: 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
1: ¿Tus dolores articulares te dificultan incluso las tareas diarias? El doctor Giacomo Mazzei, traumatólogo y cirujano ortopédico, ofrece una atención personalizada para identificar el origen del dolor y aplicar el tratamiento más eficaz. Infiltraciones, plasma rico en plaquetas, ondas de choque y cirugía ortopédica avanzada. Atiende en español, inglés e italiano, porque el dolor puede existir, pero vivir con él no debería serlo. Pide tu cita al 629-0863-86 o en centromedicolaspalmas.com.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
5: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928-39-5840. Global Accountancy, tu tranquilidad empieza aquí.
6: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio.

0: Bentrovati, buon venerdì 8 maggio con il GR delle buone notizie. Il segreto della felicità sta nelle micro joys, piccole gioie come la musica, le passeggiate e un buon caffè. 6 italiani su 10 servono per vivere bene. Secondo vari studi, il vivere micro momenti contribuisce a ridurre lo stress e a migliorare il benessere generale. E c'è anche il progetto Big Joy dell'Università della California, che ha condotto uno studio su oltre 22.000 persone, che ha rilevato che le piccole azioni quotidiane aumentano il benessere emotivo nel 26% dei casi, le emozioni positive nel 23% e addirittura aiutano a dormire meglio nel 12% dei casi. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, mezz'ora di camminata ogni giorno può ridurre il rischio di mortalità almeno del 10%, ma c'è un dettaglio: l'orario in cui camminiamo. Una review firmata da ricercatori di Copenaghen mostra che il momento della giornata cambia soprattutto l'effetto su glicemia e metabolismo. Subito dopo pranzo, 10-15 minuti di cammino a passo svelto funzionano come un ammortizzatore per la glicemia. Diversi studi mostrano che spezzare la sedentarietà postprandiale riduce i picchi di zucchero nel sangue e aiuta la digestione. Nella fascia del tardo pomeriggio i muscoli sono al massimo dell'efficienza. C'è un modo diverso di viaggiare grazie al Ceresio Express ed è molto più semplice di un treno. È un invito a rallentare, a riscoprire il fascino senza tempo dei viaggi di una volta, dove ogni dettaglio racconta una storia. Organizzato da Fondazione FS Italiane, questo treno storico riparte il 17 maggio dalla stazione di Milano Centrale. Le protagoniste sono loro, le carrozze centoporte degli anni 30 e le raffinate corbellini degli anni 50. Legno, ottone, sedili dal sapore retro. Ogni elemento contribuisce a creare un'atmosfera sospesa nel tempo. Il 22 maggio sarà la giornata mondiale della biodiversità e tante sono iniziative per questa ricorrenza molto importante per il pianeta. Tra queste c'è quella di 3B, che è la principale nature tech company italiana, fondata nel 2018 per tutelare la biodiversità tramite l'innovazione tecnologica che apre le porte della nuova oasi di Pavia ai cittadini, con l'intento di sensibilizzare sull'importanza della tutela della biodiversità e degli ecosistemi naturali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: 1970.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
2: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982 offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamon pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
3: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
4: Radio Calima recomienda.
5: Napoli Mia, calle Ruiz de Alda 15 a Las Palmas. Pizzeria e cucina tipica napoletana con maestro pizzaiolo napoletano. Forno di pietra e prodotti italiani.
6: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
7: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Solo le 20:30 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1967.
5: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

con i pennacchi, ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

grazia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il ben effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore

vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi

0: 056 04 18.
1: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche alla Spalmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 12 61 70 e te la portiamo calda fino a casa. Alla Spalmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
2: La radio es el medio más creíble y cercano. El 76% de los adultos en España la escucha y confía más que en la televisión y las redes sociales. La radio emociona, hace recordar el mensaje y hace crecer tu marca. Invierte en radio, la opción más eficaz y rentable.